Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

odio.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

È venerdì 25 settembre 2026. La chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Telepiù veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce, nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini e nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Esiste un oggetto che ogni notte accoglie i pensieri, che il giorno non ha avuto il tempo di finire. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è letto.

Io l'ho scoperto quasi per caso che oggi è la giornata mondiale dei sogni e il letto, la parola scelta oggi, ne è la scena più naturale, il luogo dove il corpo si ferma e la mente, paradossalmente, comincia a muoversi di più. Un letto non è solo un mobile, è il confine tra ciò che si vive e ciò che si immagina, una soglia che si attraversa ogni sera, quasi senza accorgersene. Ogni sogno nasce lì, in quello spazio piccolo e privato, e torna al mattino trasformato in ricordo o anche in domanda. A volte così vivido da restare addosso per ore, a volte già sbiadito prima ancora di aprire gli occhi. Ci sono letti che custodiscono anni di storie, insonnie, risvegli felici, notti passate a fissare il soffitto cercando risposte che di giorno non arrivano. Non giudica nessuno il letto, accoglie gli insonni e i sognatori, chi cerca riposo e chi cerca risposte, senza fare troppa differenza tra chi dorme sereno e chi si gira mille volte prima di trovare pace. Un letto cambia significato con l'età. Da bambini è un rifugio da difendere dal buio. Da adulti diventa spesso l'unico posto dove ci si concede di essere davvero stanchi. Ed è un luogo che ognuno vive a modo suo. C'è chi lo associa alla malattia, chi alla nascita, chi semplicemente al momento in cui, finalmente, smette di recitare una parte. Ed è forse l'unico posto dove nessuno controlla il tempo che si impiega ad addormentarsi, né giudica i pensieri che arrivano prima del sonno. Anche se mattina buonanotte a chi stanotte farà fatica a dormire e a chi invece sognerà senza nemmeno accorgersene. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con un'altra parola.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Regolamenti da 40 pagine.
7: AI per la serata giochi.

0: a studiare manuali da 50 pagine e iniziare a giocare subito.
1: Sono pillole di AI.
2: Eccola là, la serata giochi da tavolo con gli amici. È una delle idee più belle del mondo, finché non si apre la scatola del gioco nuovo.
0: Mamma mia, la fine del divertimento. Tiri fuori un manuale di istruzioni alto così, scritto in carattere corpo 4 con 1000 eccezioni, pedine e segnalini.
2: E c'è sempre la solita scena, eh? Cioè, uno viene eletto come lettore ufficiale, prova a spiegare le regole per 3/4 d'ora, mentre gli altri iniziano a vagare con lo sguardo o a guardare i reel sul telefono.
0: E puntualmente, alla prima mossa, parte la rissa cosmica perché nessuno ha capito chi deve pescare cosa o se quel draghetto verde può davvero attaccare di traverso.
2: Ma prima di rinfacciare le regole e rimettere la scatola nell'armadio per ripiegare poi sul solito risico,
0: l'intelligenza artificiale ci fa da arbitro ufficiale e da spiegatore istantaneo.
2: Allora, la prima mossa geniale si chiama chat PDF o i rulebot dedicati.
0: Scaricate o caricate il PDF del regolamento nell'applicazione e l'AI legge l'intero manuale in mezzo secondo al posto vostro.
2: La cosa bella è che se durante la partita c'è un dubbio su una carta strana o su un punteggio, non dovete sfogliare 20 pagine di carta.
0: Chiedete a lei in voce o in chat cosa succede se Marco gioca la carta drago al secondo turno.
2: E lei vi risponde al volo citando l'articolo esatto, le istruzioni e spiegando la regola in parole semplicissime.
0: Niente più discussioni infinite o interpretazioni creative dell'avvocato del gruppo. La risposta è immediata e a prova di bomba.
2: E se volete comprare un gioco nuovo ma non sapete cosa scegliere per accontentare sia l'amico esperto che chi non gioca mai,
0: lì entra in campo il Board Game Geek AI Recommender.
2: Pensate che è un algoritmo allenato sul database di giochi da tavolo più grande del pianeta.
0: Inserite quanti siete al tavolo, quanto tempo avete prima di dover andare a dormire, l'età dei partecipanti e l'atmosfera che volete.
2: E lei vi sforna il titolo perfetto per la serata, che sia un cooperativo ad alta tensione, un party game veloce o un gioco di strategia senza tempi morti.
0: Eviterete così di comprare un mattone da 6 ore di gioco quando volevate solo fare 2 risate dopo cena.
2: Dai, allora Chiara, ricapitoliamo un po' il tutto.
0: Chat PDF o i rulesbot per avere un arbitro personale che spiega il regolamento al volo e Board Game Geek AI Recommender per trovare il gioco su misura per la compagnia.
2: Insomma, zero momenti noiosi con i manuali e ci si tuffa subito nel divertimento. Quindi buon divertimento, buon weekend a tutti. Ciao!
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: This is Michael Waters. You're about to hear my latest song, We Are Much Better People Now. I hope you really enjoy it.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

Ciao, sono Giuseppe Contello, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Cuore in Silenzio.

0: Ciao a tutti, sono Valentino Forte, un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo intitolato Stella Bella. Alzate il volume!
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella da farmi gasare,

0: amici di Radio Fa Buon Sangue, eccoci a metà settembre, l'estate piano piano ci saluta, ma noi continuiamo il nostro viaggio tra le storie di chi il cuore lo mette a disposizione degli altri. Oggi andiamo a Fermignano, dove l'Avis ha appena festeggiato un compleanno niente male, 65 anni, ma per capire cosa c'è dietro abbiamo al telefono il presidente dell'Avis comunale di Fermignano, Fulvio Fulgini. Ciao Fulvio!
1: Ciao Enrico e ciao a tutti.
0: Benvenuto intanto.
1: Grazie, grazie tante. Non mi aspettavo questa chiamata, però sono veramente contento.
0: Vabbè, meglio questa chiamata, no?
1: Senz'altro.
0: Fulvio, partiamo subito, no? Dal 5 febbraio 61 nasce l'Avis di Fermignano. Ma se dovessi raccontarci, adesso non credo che tu ti ricordi tutto, ma in un minuto questa storia, da dove partiresti?
1: Allora, innanzitutto partirei dal fatto che nel 1960 ancora il mio paese è poco distante dall'ospedale di Urbino e venivano le prime emoteche per la raccolta del sangue, quindi le persone che si sentivano, no, la volontà e la necessità di iniziare a donare sangue si sono subito avvicinate. E da lì un gruppo di ragazzi di allora, erano circa 15, si sono sentiti la necessità di fondare la sezione di Avis Fermignano anche loro, perché nei paesi vicini, già dove c'erano degli ospedali, praticamente avevano già la loro sede Avis. E da lì è partito tutto.
0: E adesso in quanti siete?
1: Allora, noi siamo 511, però siamo, io dico, abbastanza bravi noi a reperire i nostri detenuti.
0: Non è male, poi, dai,
1: Sì, se contiamo che il nostro paese è un paese di 8.600 anime, quindi...
0: Sì, però non è che donano tutti, tra anziani e bambini. Insomma, quindi si riduce anche il numero, insomma, dai.
1: Certo, certo. E noi cerchiamo in qualche maniera di fare delle attività all'interno del nostro paese per poter in qualche maniera avvicinare le persone e poi far vedere che siamo una bella associazione. E da lì riusciamo ad avere...
0: Ma insomma, i 65 anni si saranno succeduti diversi presidenti e tante persone, no? È cambiato qualcosa o invece è rimasto tutto uguale?
1: No, praticamente abbiamo avuto il primo presidente che è stato il fondatore, Giuseppe Cleri, e lui è stato il presidente che praticamente col primo statuto, come dicevamo prima, dal 5 febbraio del 61 fino al 68. Poi è susseguito un suo, diciamo, consigliere, Federico Fattori, poi Agostino Cleri, che era il figlio di Giuseppe Cleri, purtroppo sono morti, quindi entrambi. È stato un presidente, chiamiamolo onorario, perché dal 72 al 2009 allora non c'era...
0: Diversi, insomma. E poi sei arrivato tu.
1: Non subito, c'è stato Giuseppe Farasconi, Giorgio Cancellieri e poi la fine.
0: Ma ascoltami, ma questo non mi rispondi subito, mi rispondi dopo. Ma chi te l'ha fatto fare? Ma questo poi me lo rispondi nella seconda parte. Una storia lunga, 65 anni, merita anche una pausa. E noi la facciamo con la musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, io sono Antonio Ornano e voglio semplicemente ricordare

0: nuovo su Radio Fa Buon Sangue, sempre con il presidente Fulvio Fuggini di Avis Fermignano. Insomma, ti ho chiesto prima chi te l'ha fatto fare.
1: Ma è stato un po' un
0: obbligo.
1: Allora, no, un obbligo no. Io sono entrato nel consiglio circa quattro mandati fa, e da lì ho subito avuto modo di conoscere quelli che sono alcuni dei miei consiglieri attuali. Abbiamo visto che era un bel gruppo e sinceramente
0: mi è piaciuto.
1: Poi ho avuto anche la possibilità di entrare nel consiglio regionale perché mi volevo migliorare, dico
0: certo.
1: La verità.
0: Ti sei migliorato?
1: Penso di sì, dai. Penso di sì. E quindi i miei, diciamo, consiglieri, quando abbiamo fatto l'ultima votazione, mi hanno chiesto il gruppo che avevano piacere di essere, che diventassi io il presidente. Ho accettato. Importante, ho detto che facciamo le cose assieme,
0: esatto,
1: perché
0: certo,
1: mi
0: certo.
1: Piace molto condividere.
0: Anche perché
1: tutto
0: tu non sei anziano, quindi sei ancora giovane, quindi
1: diciamo abbastanza giovane, dai.
0: Giovane. Ma durante la festa so che siete partiti dal monumento al donatore, no? Ma che emozione è stata poi ricordare lì anche chi oggi non c'è più, come insomma
1: certo.
0: Così a ricordare, no?
1: Sì, praticamente mi è sembrato giusto fare un piccolo pensiero a tutti i donatori che in questi 65 anni hanno effettivamente donato il proprio sangue per salvare vite,
0: certo.
1: E poi da lì anche ricordare chi effettivamente non c'è più, perché d'altronde Avis è una bella associazione, ci sentiamo tutti partecipi e ci piace in qualche maniera fare parte di questo bel gruppo e far squadra, però qualche volta ci si dimentica, insomma, anche di quelli che non ci sono
0: Ma non
1: più.
0: Solo in Avis, credimi, ma in generale soprattutto in questo paese, ma qui è un altro discorso. Comunque ho letto poi insomma che avete continuato con le benemerenze, oltre 300, ma siete partiti dal 2006 per riconoscere 300 persone tutto quel giorno lì.
1: No,
0: perché a uno grazie a 300 volte.
1: E infatti l'abbiamo fatto durante il pranzo.
0: Mamma mia, è durato 8 ore il pranzo.
1: Quindi durante, infatti qualcuno alla fine è dovuto in qualche maniera cedere. Però dai, stato bello,
0: sì.
1: Quindi tutto sommato quando si mangia bene e si sta bene poi diventa
0: sì, poi quelle zone lì sono, insomma, so che si mangia bene, insomma, noi
1: certo
0: conosciamo
1: un pochino come in tutta Italia, però effettivamente noi la nostra cucina ci piace.
0: Avete fatto una bella festa quindi anche
1: sì è stata bellissima e soprattutto abbiamo avuto un bel seguito, cioè i nostri donatori sono rimasti contenti, peccato che molti non sono potuti venire.

0: E anzi,
1: vabbè, ma come in... sai, quelli che non vengono devono star zitti, eh? Cioè, no,
0: certo, no, certo,
1: nel senso, in generale, al di là di quelli che non possono, ma quelli che certo non vengono, perché sai, dopo mille interviste, insomma, ne sento di tutti i colori, quindi quelli che non vengono devono star zitti, punto.
0: Certo.
1: Quelli no, che ma... non possono, soprattutto.
0: Certo. E quindi niente, l'unica cosa che... Dimmi più.
1: No, no, no, ti stavo interrompendo perché volevo continuare la nostra chiacchierata. E dietro ogni numero, adesso noi ci scherziamo, poi io ci scherzo, ma naturalmente c'è una persona, è una storia. Noi ci, certo, ma noi comunque ci prendiamo un altro momento di musica e poi torniamo a parlare di donatori, ma soprattutto di giovani come noi. Va bene?
0: Perfetto, va bene, grazie. A fra poco.
1: Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Fulvio Fulgini, presidente di Avis Comunale Fermignano in provincia di Pesaro Urbino. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Mauro Repetto degli 883. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Ciao.

Eccoci, e questa volta lo possiamo dire davvero, è l'ultima, ultima puntata, ma attenzione perché non è che andiamo via, ma è l'ultima puntata della nostra musica Fa Buon Sangue, Summer Edition, onda d'estate. DJ Cibo mi ha passato la linea e oggi ho una missione molto semplice, chiudere questa estate musicale nel modo migliore possibile. Abbiamo passato settimane dentro canzoni, ricordi, tormentoni, vecchi hit, nuovi successi, abbiamo attraversato decenni, abbiamo ballato, abbiamo cantato, abbiamo ricordato e probabilmente abbiamo anche fatto venire voglia a qualcuno di partire per le vacanze proprio mentre era seduto in ufficio. Ma tutto ha un inizio e tutto prima o poi ha una fine. E allora facciamola bene questa ultima puntata. 10 canzoni, 10 storie e poi mettiamo il punto alla nostra onda d'estate. Ma attenzione, non è un addio. Da ottobre torna Musica Fa Buon Sangue nella sua versione invernale, con la nostra classifica composta da 5 grandi successi italiani e 5 internazionali. Oggi salutiamo l'estate, non la musica. Partiamo! Cante!

con un fenomeno planetario. Correva l'anno 2004 e dalla Moldavia arrivarono tre ragazzi con un nome strano, Ozon. È una canzone ancora più strana, Dragostea Dintei. Nessuno scommetteva su di loro, eppure quel ritornello in romeno, sì, perché la canzone è cantata in romeno, è diventata un virus globale. Tutti abbiamo provato a imitare quel Maya, Maya. Vabbè, ma la curiosità più bella? In Italia il successo fu talmente travolgente che la versione più famosa non fu quella degli Ozon, ma la cover dance di Aiducci, che ne fece un tormentone ancora più potente. Una canzone che ti entra in testa e non ti lascia più, letteralmente.

Eravamo nel 1999 e i Backstreet Boys erano già una macchina da guerra del pop. Il produttore Max Martin scrisse per loro I Want It That Way, un pezzo destinato a diventare leggendario, ma c'è un particolare che pochi conoscono. All'epoca Martin non parlava benissimo l'inglese e scrisse un testo senza un filo logico, una serie di frasi che messe insieme non avevano alcun senso compiuto. La casa discografica andò su tutte le furie e volle assolutamente cambiare il testo con una versione più sensata, ma quando sentirono la canzone capirono che quella stranezza era proprio la sua forza. Così la tennero così com'era e la storia ci ha dato ragione, è diventata una delle canzoni pop più iconiche di tutti i

0: I tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate. I tormentoni non finiscono mai.
1: Pupo!
2: Diventa donatore anche tu col riso, va a buon sangue. È un gesto bello che vedrai ti porterà fortuna. Ciao da Pupo.

Adesso il titolo ci dà direttamente l'ordine. On the Floor, Jennifer Lopez e Pitbull prendono sonorità latina e dance e costruiscono uno dei grandi successi internazionali dell'inizio degli anni 2010. Il brano utilizza anche una melodia riconducibile a De Lambada, trasformandola completamente in chiave moderna. Ed è proprio questo uno dei meccanismi della musica pop: prendere qualcosa che conosci, aggiornarlo e farlo scoprire alla nuova generazione. E con Jennifer Lopez e Pitbull il risultato era praticamente garantito. Quindi alziamo il volume e tutti su Dance Floor!

0: Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Estate 2004, un altro pezzo che ha segnato quell'anno. Zucchero con il suo inconfondibile blues italiano pubblica Il Grande Babumba. Un titolo assurdo, un ritmo che mescolava rock e soul e un testo che sembrava una poesia nonsense, eppure funzionò, e come. La canzone divenne un tormentone potentissimo, dimostrando una volta per tutte che il tormentone estivo non deve per forza essere una canzonetta leggerina, ma può essere anche un pezzo con un'identità rock e un sound potente. Zucchero ci insegnò che l'estate può essere anche babum.

dalla Danimarca arrivò un gruppo chiamato Aqua con un pezzo che sembrava uscito da una scatola di giocattoli, Barbie Girl. La canzone era un inno alla bambola più famosa del mondo, con quel ritornello I'm a Barbie Girl, I'm a Barbie Girl, che è entrato nella storia. Ma la curiosità, la canzone piacque talmente tanto che la Mattel, la casa produttrice di Barbie, fece causa al gruppo per violazione del marchio. La causa si risolse anni dopo con un nulla di fatto, ma intanto la canzone continuava a fare ballare il mondo. E pensate che in Australia fu addirittura vietata in alcune radio per il doppio senso del testo. Un tormentone che ha fatto discutere, ma soprattutto ballare.

0: pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto.
1: I Pampers, Roberto Lipari.
2: Ciao Riso fa buon sangue, donare sangue fa bene a te e fa bene agli altri.
3: Dacci una mano,
2: anzi il braccio.
3: Mamma mia, ce l'hai sempre questa
2: Pelle d'oca, pelle nel d'oca. Braccio. Avessi le braccia si vedrebbe. Ho donato

La pesce di Martino è musica leggerissima, un titolo quasi ironico perché dietro quella melodia orecchiabile e quel ritmo apparentemente leggero c'è una scrittura tutt'altro che superficiale, ed è proprio questa la forza del brano. Riesce a farti cantare, sorridere e contemporaneamente anche pensare. È una caratteristica che non tutte le hit possiedono. Puoi avere un ritornello che entra immediatamente in testa e allo stesso tempo avere qualcosa da dire. E forse è per questo che musica leggerissima è rimasta così impressa. Leggera sì, ma mica scema.

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Estate 2001, la principessa del pop australiano Kylie Minogue pubblicò Can't Get You Out My Head, un pezzo che divenne immediatamente un tormentone globale. Quel ritornello era impossibile da togliere dalla testa, proprio come dice il titolo, ma la curiosità è che la canzone fu scritta da due produttori inglesi che inizialmente la proposero a diverse artiste, ma tutti la rifiutarono perché la ritenevano troppo ripetitiva. Poi arrivò Kylie che ci credette subito e ne fece un capolavoro della musica dance. Il video, con Kylie Minogue che indossa un completo bianco aderente e balla in modo ipnotico, è entrato nella storia della musica.

Parliamo del 1999, l'anno del boom latino, e Ricky Martin, già famoso con I Menudo, pubblicò Living La Vida Loca e diventò una superstar globale. Una canzone che mescolava rock, pop e ritmi latini, con un testo che parlava di una donna pazza e irresistibile. Ma la curiosità, Ricky Martin all'inizio non voleva pubblicarla come singolo, pensava che fosse troppo commerciale e che non rappresentasse la sua musica. Per fortuna la casa discografica lo convinse e tutto il resto è storia. La canzone vendette milioni di copie e aprì le porte a quella che sarebbe stata chiamata la Latin Explosion. Quel 1, 2, 3, 4 iniziale è diventato leggendario.

0: Si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre. I tormentoni non finiscono mai.
1: Ciao ragazzi, sono Ringo. Sono qua per ricordarvi una cosa importante: che il riso fa buon sangue. Quindi date l'esempio anche voi e donate.

Estate 1997, un pezzo che sembrava uscito da un pub inglese, quello che andremo ad ascoltare di Chumbawamba. Quel ritornello divenne l'inno di chiunque avesse voglia di rialzarsi dopo una caduta. Ma la curiosità più divertente? Beh, il titolo non significa nulla di preciso. È un termine gergale inglese che indica il bere in modo sregolato, ma la band lo usò per dare l'idea di resilienza e di festa. E poi, particolare che pochi sanno, il gruppo era noto per le sue posizioni politiche molto radicali. Eppure questa canzone li rese famosi in tutto il mondo, anche tra chi non condivideva le loro idee.

stato vincitore del Power Hit Estate 2026. Beh, già il titolo è un piccolo capolavoro. Tre modi diversi per dire la stessa cosa. Sorry, scusa, lo sento. E allora diciamolo anche noi. Sorry, scusa, lo sento, ma l'estate musicale è arrivata alla fine, ahimè. I Pinguini sono riusciti ancora una volta a trasformare ironia, pop e vita quotidiana in una canzone capace di arrivare a un pubblico trasversale. E quale migliore modo per salutare la nostra Summer Edition se non con il tormentone vincitore dell'estate 2026? E allora arrivano Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

Questa volta ci siamo davvero, 16 puntate, un'intera estate di musica e la nostra Summer Edition finisce qui. Ma attenzione, finisce l'estate, non finisce Musica fa buon sangue. Da ottobre infatti ritorneremo con la versione invernale, 5 grandi successi italiani e 5 internazionali, 9 classifiche, 9 canzoni e 9 storie. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato durante questa estate, in radio, online e in podcast. Io sono Andrea Collalto e vi saluto da Musica fa buon sangue. DJ

0: Finisce qui l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue. Radio del buon umore è qui, sei su Radio Fa Buon Sangue.
1: Francesco Paolo Antoni!
2: Il riso fa buon sangue, il vino fa buon sangue, ma anche la radio fa buon sangue. E visto che avete questo buon sangue, donatelo, donatelo. Donare è importante, donare il sangue salva le vite. Ciao!

0: siamo a Fermignano, e la provincia adesso la diciamo, e suoi 65 anni di Avis. Non abbiamo ancora detto, presidente Fulvio, sì, che la provincia però è...
1: Ah, la nostra provincia è di Pesaro e Urbino, ah, è sempre stata così dal 1861, però ultimamente nel 1994 è stata un po' ufficializzata, quindi diciamo è diventata infatti la sigla della nostra provincia, da PS è diventata PU.
0: Nel 2025, torniamo un po' indietro, visto sì, un po' di conti, avete raggiunto 1100 donazioni.
1: Esatto, è stato un...
0: da quello che ho letto 478 donatori attivi, è un risultato, esatto, importantissimo.
1: Esatto, adesso c'è chi magari riesce a fare qualche donazione in più, quindi automaticamente riusciamo a ottenere questi risultati, e devo dire anche grazie ai nuovi donatori, perché purtroppo chi smette di donare per motivi di salute o per limiti di età, io vedo che in qualche maniera vedo in loro il dispiacere, perché chi per una vita intera ha fatto un sacco di donazioni, che le fa giustamente sempre in maniera anonima, no, e altruista, quindi quando deve smettere di donare è sempre un brutto
0: sì,
1: momento.
0: Sì, lo so, il legame è fortissimo, ma questo me lo dicono in tantissimi quando smettono, che non so, sembra quasi un legame anche quasi fisico con la donazione.
1: Sì, ma io penso che sia più anche psichico un pochino, noi ci piace, quindi diventa parte il fatto che...
0: Vabbè, dai, ma che scusa, che c'è chi ci piace il calcio, chi ci piace, esatto, il pallavolo, chi le donne, insomma, voi...
1: ci piace donare il sangue.
0: No, scherzo, ecco, sempre.
1: Poi...
0: Scusa, no, perché voglio sapere tante cose. Avete avuto anche 52 nuovi iscritti, tra cui 3 ragazzi appena maggiorenni.
1: Sì, cioè, ma sì, sì, sì.
0: È comunque bellissimo, eh.
1: Allora, due di questi diciamo nuovi neo donatori, neo diciottenni, tra l'altro hanno, diciamo, qualcuno in famiglia, quindi già hanno i genitori o un genitore che effettivamente era già parte della nostra associazione, mentre il terzo lo è diventato perché tra me è amico dell'altro donatore, e quindi si è voluto unire alla nostra famiglia.
0: Beh, è bello, dai, no?
1: Sì, infatti quest'anno, oltre che premiare, no, le varie benemerenze, abbiamo premiato anche due persone che nella nostra associazione hanno fatto veramente tantissime donazioni, quindi hanno già preso tutte le benemerenze, però ci sembrava in qualche maniera di volergli dare un riconoscimento, e oltre che premiare loro, abbiamo premiato anche 3 nostre donatrici che hanno superato le, diciamo, 100 donazioni, che non è facile per le donne, visto che
0: assolutamente no,
1: da statuto, voglio dire, non possono fare più di 2 donazioni di sangue intero in un anno, e quindi, e di conseguenza anche le donazioni di plasma.
0: Avete fatto benissimo. Allora, se ci sono poi comunque i ragazzi che raccolgono in testimone, perché questa poi è la realtà di Avis, possiamo guardare avanti anche con un po' più di fiducia.
1: Certo, certo, infatti per me è stato importantissimo volerli invitare, portarli in mezzo a noi, proprio per dargli un riconoscimento a questi ragazzi, perché siano ad esempio per gli altri, certo, ragazzi, per quelli che come loro potrebbero iniziare a donare.
0: Fulvio, facciamo un'ultima pausa musicale e poi torniamo da te per chiudere questa bella storia, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Musica!

0: Eccoci arrivati all'ultima parte della nostra chiacchierata con Fulvio Fulgini, presidente di Avis Fermignano. Allora, ci sono donatori che, come hai detto prima, donatrici che hanno superato la quota 100, no? Fino a, ad arrivare, da quello che poi ho guardato, ho scrutato, fino a 179. Già me l'hai anticipato che rappresentano tanto queste persone per la sezione come la vostra, ma al di là di questo, voi come contribuite durante l'anno a creare attività per cercare nuovi donatori?
1: Sì, noi cerchiamo un pochino di fare delle piccole attività, ad esempio ieri assieme alla Proloco di Fermignano e un'altra associazione abbiamo fatto, siccome a Fermignano si è festeggiato il biciclo ottocentesco, abbiamo in qualche maniera organizzato una pedalata per la solidarietà e tra l'altro abbiamo anche promosso un libro di una ragazza che ha avuto il figlio salvo grazie alle le trasfusioni di sangue. Ed è stato bello perché comunque sì, abbiamo partecipato anche noi, abbiamo fatto il nostro stand, abbiamo creato la merenda per i bambini, perché soprattutto l'aperta era voluta per i bambini, in qualche maniera ci siamo fatti notare e questa è l'ultima iniziativa che abbiamo avuto. Poi cerchiamo una volta se non due di creare, noi lo chiamiamo il trekking del donatore, cerchiamo di metterci, di investirci noi, diamo la maglietta a tutti quelli che partecipano e soprattutto alla fine si mangia, oltre che il giro che si fa, perché cerchiamo di far venire più persone possibili, dai donatori ai non, e in questa occasione si parla di promozione, la donazione poco, però vedo che
0: poi non bisogna rompere troppo le scale.
1: Esatto.
0: Perché però 65 anni di Avis Fermignano sono 65 anni di persone, di scelte,
1: esatto,
0: di promozione, esatto. Insomma, quindi sono tanti tanti anni. Prima di concludere, se devi dire qualcosa adesso o mai più?
1: Allora.
0: No, adesso mai più, no, nel senso magari ci sentiremo un'altra volta, ma in questo senso oggi.
1: Niente, io vorrei aggiungere che donare è un bene per le persone che stanno male, ma soprattutto io dico, come ha detto anche un nostro consigliere che tra l'altro è un medico, che siamo fortunati noi a poter donare, perché vuol dire che stiamo bene. Quindi certo. Io invito un pochino tutte le persone a diventare dei donatori Avis e quindi esorto a farlo, insomma.
0: Fulvio, presidente dell'Avis di Fermignano Fulgini, questo è il suo cognome, grazie per essere stato con noi e grazie a tutti i donatori e a tutta la grande famiglia naturalmente di Avis di Fermignano.
1: Certo, grazie a voi che mi avete contattato, non me l'aspettavo, lo ridico di nuovo, però grazie, grazie tante.
0: Beh, noi insomma si fa quel che si può e comunque da Radio Fa Buon Sangue alla prossima storia. Grazie all'Avis di Fermignano, ciao.
1: Ciao, ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Fulvio Fulgini, presidente di Avis Comunale Fermignano in provincia di Pesaro Urbino. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.
1: Andrea Roncato.
2: Allora, ricordatevi che il riso fa buon sangue, diventa donatore Abis, eh?

0: 50 anni non sono pochi, soprattutto se invece delle candeline si contano le donazioni. Cari amici, oggi a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition fa tappa a Lago, in provincia di Cosenza, dove l'Avis festeggia mezzo secolo di storia con un titolo che è già tutto un programma, 50 di 100. E ne parliamo con il presidente che ho il piacere di avere al telefono con me. Ciao Giuseppe, come stai?
1: Ciao a tutti, bene.
0: Bene, bene, bene, dai. Allora, 50 anni di Avis, insomma, non è male. Io ti chiamo Pino come un amico, vero?
1: Perfetto, benissimo, tutti mi chiamano Pino.
0: Allora va bene, dai, iniziamo così. Allora Pino, partiamo dal compleanno, 50 anni di Avis a Lago. Quando guardi indietro, no, perché insomma hai una certa età, insomma sei tanti anni in Avis, e pensi a quante persone hanno donato, lavorato e dedicato il tempo all'associazione, qual è la prima immagine che ti viene in mente?
1: Vabbè, io ho iniziato in effetti 52 anni fa, quindi la mia prima donazione il 21 maggio 1974.
0: Insomma, dai.
1: Sì, e poi è stato un crescendo perché sono stato contratto questo virus che non riesco a guarire.
0: Il virus dell'Avis. Ascolta, ma siamo più o meno della stessa età, quindi dai.
1: Sì, io ho iniziato, purtroppo allora si iniziava a fare la donazione a 21 anni. Quindi fai tu i conti.
0: Vabbè, insomma, dai. Ascolta, avete chiamato 50 di 100, questo titolo semplice ma molto bello, perché mette insieme la storia di Lago con quella di l'Avis nazionale, che poi insomma ha 100
1: anni.
0: Esatto,
1: l'anno prossimo facciamo i 100 anni.
0: Cosa significa per voi sentirvi parte di una storia che continua da così tanto tempo?
1: È bellissimo anche perché noi abbiamo un'altra chicca. Nel 1999 alcuni amici ci hanno donato il busto del nostro fondatore, Vittorio Formentano, e ce n'è uno in ogni regione d'Italia. Per la Calabria lo hanno assegnato al Lago, questo piccolo paesello, uno dei primi, diciamo.
0: Ah, che bello.
1: Pionieri, e quindi facciamo anche la festa con il busto di Formentano, la villetta della solidarietà.
0: Ah, bene, bene, ma insomma noi siamo entrati subito negli 50 anni, anche perché noi già ci siamo sentiti tempo fa con l'Avis di Lago, una piccola realtà ma bellissima a Cosenza. In quanti siete?
1: Allora, io ho fatto un po' di conti, tra virgolette, ecco, da quando abbiamo iniziato sono passati dalla nostra Avis circa 650 donatori.
0: Bene, bene.
1: Considera che il paesino nostro sono 2000 anime, siamo.
0: Quindi avete festeggiato, perché già comunque l'avete fatta sta cosa, avete fatto un bel cinquantesimo, ma 50 anni di storia, caro il mio Pino, meritano anche una piccola pausa musicale, anche se prima di sentire una canzone volevo chiederti, ma a te chi te l'ha fatto fare poi di diventare presidente dell'Avis?
1: Niente, nessuno mi ha indicato, è stata una conseguenzialità che quando abbiamo iniziato, dopo la mia donazione, la prima donazione.
0: Beh, non sei diventato subito presidente però, no?
1: No, praticamente la mia storia poi con noi, con gli incarichi ufficiali dopo 10 anni praticamente, perché ho fatto parte dell'Avis Giovani, quindi ho fatto la gavetta come tutti quanti.
0: Bene, bene.
1: Quindi poi ho costruito questa bellissima realtà, ma in effetti io poi mi sono occupato di tante cose. La cosa bella è che io mi sono occupato del dono a 360 gradi.
0: Questa è una bella storia che raccontiamo tra poco, adesso torniamo con la pausa musicale, ma attenzione, qui non abbiamo finito di contare, perché tra poco arriveranno numeri davvero interessanti da parte di Pino. Allora andiamo con la musica.

0: eccoci di nuovo a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre insieme a Giuseppe Muto, presidente Avis Lago per gli amici Pino. A Lago raccogliete mediamente, ho letto un po' di cose, 14 sacchi al mese, ma sì, durante l'iniziativa Aperti per Ferie che avete fatto siete arrivati di più, no?
1: Eh sì, praticamente quest'anno abbiamo quasi battuto ogni record, perché nel mese di agosto, con tutte le attività che abbiamo fatto, abbiamo raccolto ben 78 sacche di sangue.
0: Dal 20 luglio al 22 agosto, insomma in due, esatto, giorni, in due, esatto, giorni sono venuti tutti lì praticamente.
1: Sono due giorni, sì, li abbiamo fagocitati tutti, ecco, per usare un termine.
0: C'è un altro numero, scusa, che fa riflettere: durante Aperti per Ferie sono stati anche raccolti 20 atti olografi, spiegami.
1: Esatto, perché? Perché anche, come dicevo, nel 76 abbiamo iniziato anche la bellissima esperienza con l'AIDO, l'associazione donatori e organi.
0: E quindi spiega cosa significa questi 20 atti olografi.
1: È perché praticamente noi purtroppo dobbiamo dire che nel nostro meridione, per quanto riguarda la donazione degli organi, no, che non è che andiamo molto bene, è perché abbiamo un sacco di opposizione alla donazione.
0: E quindi dobbiamo, per gli amici che non conoscono cosa vuol dire atto olografo, cosa significa?
1: È praticamente la sottoscrizione, dicono sì alla donazione degli organi, né più né meno, anche se adesso non abbiamo solo gli atti olografi, abbiamo anche Digital AIDO.
0: Perché uno pensa che uno va lì e gli levano un organo.
1: No, ma quello è un altro tipo di che potrebbe anche essere una soluzione. Lì si parla, poi si va dentro.
0: Sì,
1: nella,
0: ma non
1: donazione.
0: Lo fanno da vivi, scusa.
1: Cioè, no. Da vivi si può fare, sono, nel senso che
0: sì,
1: si parliamo della donazione samaritana.
0: Quindi uno lo può fare l'atto olografo, cioè va lì, si iscrive all'AIDO.
1: Iscrive all'AIDO, lo può fare al comune quando va a rinnovare la carta d'identità, lo può fare con Digital AIDO, all'AIDO, ci sono tanti modi per poter esprimere questo famoso sì alla, noi diciamo sì alla vita, perché certo. Esatto, questo
0: io
1: qua
0: ci io ci scherzavo sopra naturalmente, Pino,
1: sì.
0: E naturalmente che nella vostra comunità la cultura del dono non si ferma solo al sangue.
1: No, infatti abbiamo l'AIDO, abbiamo l'Attimo, e noi nella provincia di Cosenza facciamo una settimana del dono che va alla fine di settembre ai principi di ottobre, parleremo del cordone ombelicale, la donazione del cordone ombelicale, la donazione del latte materno, quindi come vedi la donazione ormai si è impossessata.
0: È molteplice, insomma, esatto. A Lago quest'estate non siete andati esattamente in ferie, ma invece donazione, volontariato e anche cultura,
1: esatto,
0: del dono degli organi. Però adesso facciamo un'altra pausa con la musica e poi torniamo a parlare di uno dei problemi più delicati: chi ci sarà domani a portare avanti tutto questo. Ti prepari per questo nostro messaggio e poi ci sentiamo dopo.
1: Ok.
0: Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giuseppe Muto per gli amici Pino, presidente di Avis Comunale Lago. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Don't.

0: Cari Frequenza, l'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao!

0: Bentornati, siamo ancora al telefono con il presidente di Avis Lago, Giuseppe Muto, per gli amici Pino, quindi anche per me. Pino, hai parlato di una difficoltà che riguarda un po' tutto il sistema, la carenza, cioè se ne è parlato, se ne parla in generale sempre, la carenza di medici, infermieri indispensabili per effettuare le raccolte. Questo può, rischia di pesare anche nella situazione sul lavoro delle associazioni e sulla disponibilità di sangue, no?
1: Assolutamente sì, infatti questi 50 di 100 in mezzo ci stanno i giovani e queste difficoltà che abbiamo per carenza di personale sanitario, perché a differenza delle regioni del nord, noi abbiamo impostato in Calabria, abbiamo tante piccole realtà che siamo autorizzati a fare i prelievi in sede, e avendo i prelievi in sede e non l'automoteca, perché il nostro territorio olograficamente parlando è molto tra montagne e mare, siamo in mezzo praticamente nella situazione un pochettino complessa, e quindi abbiamo pensato di istituire questi punti di raccolta fissi sparsi sul territorio nella nostra provincia di Cosenza, in modo che i donatori, siamo più vicini ai donatori, certo. Perché tanti donatori non riescono ad andare, per esempio l'ospedale, il più vicino ospedale per andare a fare la cosa è dista 45 km.
0: Ah, però no, tanto vicino,
1: Esatto, quindi allora diciamo noi che grazie a tutti i donatori che ci danno una mano, insomma abbiamo una bellissima realtà con tutte le criticità che abbiamo, riusciamo a portare anche nel nostro piccolo queste 200 certo. sacche di sangue all'anno, però non è finito qua, perché a distanza di 10 km, essendo una cittadina sul mare che è Amantea, quasi 15 anni fa abbiamo costituito anche l'Avis ad Amantea, perché è una cittadina di 15.000 abitanti.
0: Certo, lo conosco, è bellissimo anche il paese sul mare.
1: Esatto,
0: così.
1: Sul mare. Poi infatti ecco, noi siamo arrivati.
0: Stanno malissimo.
1: Siamo arrivati praticamente dalle nostre 200 sacche mensili, siamo arrivati adesso a 1000 sacche mensili.
0: Certo. Poi c'è anche il ricambio generazionale, insomma bisogna trovare delle strade interessanti con il servizio civile.
1: Sì.
0: Insomma, mi ha colpito anche un dato, che degli attuali 15 componenti del vostro consiglio direttivo, ben 8 hanno fatto il servizio civile.
1: Sì, perché praticamente io, siccome sono formatore di Avis Nazionale, facciamo sabato pomeriggio, abbiamo fatto questo incontro praticamente, che abbiamo aggiunto anche un 20, quindi 50 di Avis Comunale, 100 di Avis Nazionale e 20. Ci abbiamo messo anche il 20, perché sono 20 anni che noi facciamo il servizio civile come Avis Nazionale.
0: Sei un buon formatore, Pino.
1: Sì, così dicono, se sono da 20 anni, anche perché sono stato un educatore nella mia prima vita, e quindi sono sempre stato a contatto con i ragazzi.
0: Beh, insomma, sei uno che trasforma il servizio civile in una sorta di scuola di guida per i futuri volontari.
1: Bene, perfetto, sì. Infatti 20 anni fa c'era il presidente Tieghi, mi chiese allora...
0: Il mio amico Tieghi di Ferrara.
1: Esatto, bravo. E Andrea mi chiamò e disse: ma Pino, che cosa facciamo noi con questo servizio civile? E dice: guarda, noi abbiamo l'obiettivo di avere la fortuna di avere questi giovani dai 18 a 27 anni, prima erano 27 anni, adesso 28, fino a 28 anni, che li abbiamo praticamente, devono stare con noi e noi dobbiamo trasferire i nostri valori a loro, abbiamo un anno di tempo, se siamo bravi rimangono con noi.
0: Siete stati bravi, questa sì è una bella storia, ragazzi che arrivano per fare servizio civile e poi rimangono a far parte della squadra, questa è una bella realtà, una
1: bellissimo,
0: bella cosa.
1: Sì,
0: resta ancora una domanda più importante da fare nella prossima ultima parte: che futuro avrà il domani, il dono e domani nei prossimi anni? Lo scopriamo tra poco con Giuseppe Muto, ma intanto andiamo con la musica.

0: Eccoci all'ultima parte della nostra chiacchierata con Giuseppe Muto, presidente di Avis Lago a Cosenza, in Calabria. Pino, avete celebrato 50 anni, ma il vero obiettivo è arrivare ai prossimi 50. Se dovessi immaginare Avis Lago nel 2027, quando Avis Nazionale festeggerà 100 anni, cosa ti piacerebbe poter raccontare della vostra associazione?
1: A parte la mia personale esperienza, è quello che noi adesso abbiamo già cominciato a correre, a fare questi ultimi 100 metri, tra virgolette, perché poi abbiamo il rinnovo delle cariche sociali, quindi nei 100 anni c'è anche il cambio, è auspicabile che ci sia il cambio generazionale. Noi dobbiamo farci da parte, io mi metterò da parte, non mi metterò né davanti né di dietro ai giovani, mi metterò al loro fianco, perché purtroppo non lascerò mai l'Avis, quindi mi dovranno sopportare non so per quanto tempo. E quindi i ragazzi saranno parte, inizieranno questo nuovo cinquantennio a camminare praticamente in modo che loro poi racconteranno i loro 50 anni.
0: Ma avete festeggiato i 50 anni, è stata una bella festa?
1: Sì, abbiamo avuto la segretaria di Avis Nazionale, Ingrid, e poi abbiamo avuto tutte il presidente regionale, il consigliere, abbiamo avuto tanti amici che ci sono venuti a trovare.
0: Ecco, e mancavamo avuto, solo noi, vedi? Mancavamo solo noi, cavolo. Non ci inviti mai, Giuseppe, come mai?
1: Come?
0: Non ci inviti mai noi, come mai?
1: Sì, dai, vi inviterò.
0: Scherzo,
1: per l'anno prossimo. No, facciamo una diciamo un appendice dei 50 anni che dura. Il compleanno dura un anno, dura. Noi abbiamo iniziato domenica e finiamo. Vediamo l'anno prossimo quando facciamo l'assemblea.
0: Scherzo, Giuseppe, dai.
1: A noi farebbe piacere, dai, veramente.
0: Chiudiamo con un messaggio molto semplice: c'è qualcuno che ci ascolta, sicuramente tantissimi, magari anche giovani, che non hanno mai donato o pensano prima o poi lo farò. Giuseppe, cosa potresti dire per convincerlo a trasformare quel prima o poi in comincio adesso?
1: E devono cominciare per forza, perché l'età media nostra è sui 46 anni e il sangue è un farmaco salvavita che non si trova in farmacia. E io dico sempre ai miei ragazzi, tra virgolette, del servizio civile e degli altri, noi diciamo il futuro è dei giovani, io dico il presente è vostro, è dei giovani, dovete affrontare voi questa situazione, quindi spetta a voi prendere questo testimone e cominciare a correre.
0: Certo Giuseppe, grazie mille. Io ci ho scherzato un po' con la nostra chiacchierata, ma insomma è anche giusto scherzare sulle cose. Grazie. E cercare soprattutto di essere felici nell'essere donatori, e complimenti ad Avis Lago per questi 50 anni allora.
1: Ok, grazie gentilissimi, buon lavoro anche a voi e a risentirci a presto.
0: Certo,
1: dai.
0: 50 anni di storia la vostra, soprattutto un futuro da costruire con nuovi donatori e nuovi volontari. Grazie.
1: Guarda, ecco, io posso darti un altro input?
0: Dimmi.
1: Allora, io praticamente abbiamo anche l'anniversario ai 50 anni di Aido, di provinciale di Cosenza.
0: Va bene,
1: perché
0: Ecco,
1: la mia tessera è il numero 4, l'ho fatta il 30 di agosto del 76.
0: Allora andiamo a festeggiarli con voi. Promesso?
1: Perfetto, vi aspetto.
0: Allora, grazie Giuseppe, grazie Avis e Laido di Lago, e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato da Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Buona musica e soprattutto buon dono. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giuseppe Muto Peglianicipino, presidente di Avis Comunale Lago. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro brano dal titolo RAL, commisurata all'esperienza. Ciao e buon ascolto!

Ben ritrovati a tutti voi, cari ascoltatori di Antenna Web. In questa nostra postazione radio sono già pronti i nostri 33 giri ed anche 45. I 78 giri non li mettiamo perché sono troppo gracchianti. Castroneria a parte, andiamo a presentare i nostri primi 4 brani. I Pooh, L'ultima notte di caccia. Marcella Bella, L'ultima poesia. Giulia Casieri, Come stai? Ligabue, Ballando sul mondo. Volume al punto giusto e buon ascolto.

Con la prossima canzone ci spostiamo negli anni 60, The Rocks, Le Rocce, con Che colpa abbiamo noi. Segue Eugenio Finardi, Oggi ho imparato a volare, Chiara Civello e Anna Carolina e Penso a te, Enrico Nigiotti, Il mio nemico.

Ci ho pensato e mi son sentito sollevare come da uno strano capogiro. Il cuore mi si è quasi fermato e ho avuto paura e sono caduto

Finché sei in tempo tira e non sbagliare mira. Probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro spera che tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga e c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga. Però chissà come mai qualsiasi cosa cada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega. Serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare ti

A cantare la prossima canzone ci sono tre grandi: Laura Pausini, Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti. Tra te e il mare segue la canzone più amata di Gino Paoli, Il cielo in una stanza. Edoardo Bennato, Ogni favola è un gioco. Ivano Fossati, Mio fratello che guardi il mondo.

0: di notte in ogni stella un tuo riflesso.
1: Ma tutto questo a me non basta adesso, adesso cresco.

0: Ghiaccio!
1: Ghiaccio!
2: Laura e Ross! Non mi basta! Non mi basta!
0: Grazie! Ciao!

Facciamo un po' i conti con il tempo che rimane e direi che abbiamo ancora una bella manciata di minuti per ascoltarci Marina Rei con Donna, Michele Zarrillo 5 giorni, infine Antonello Venditti Chen il cinese.

Le canzoni sono per il momento terminate, ma non terminano le trasmissioni di Antenna Web. Rimanete all'ascolto. Se vorrete, noi ci risentiamo al prossimo appuntamento. Il mio grazie e un saluto a tutti.

0: Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Benvenuti cari radioascoltatori, Passione Sport, Antonello Tacconi, siamo ovviamente sulle frequenze non etere, ma ovviamente della rete di Radio Antenna Web. Passione Sport, che anche questa puntata vuole affrontare lo sport da angolazioni diverse, lo facciamo con un ospite importante che ho avuto il piacere di conoscere personalmente un po' di tempo fa. Da questa nostra piacevole incontro è nata questa idea, questa mia proposta di fare questa puntata. Parleremo di sport, ma lo parleremo in rapporto ai bambini, all'età pediatrica, anche ad alcune patologie dove lo sport può aiutare a, come dire, a superare o a facilitare, a migliorare la vita di bambini con particolari patologie. Lo facciamo con un professore emerito, un professore importante che da anni lavora nella nostra regione. Lui è professore ordinario di pediatria all'Università degli Studi di Perugia, direttore del reparto di clinica pediatrica dell'ospedale Santa Maria la Misericordia di Perugia. Benvenuto al professor Alberto Verrotti di Pianella. Buonasera professore, ciao, ci conosciamo, come ti do del tu subito, ma come se non facciamo mistero. Benvenuto.
1: Sì, benvenuto. Molto volentieri, grazie per questo invito, ti ringrazio molto, sono molto contento, veramente molto contento di essere qui, di fare questa chiacchierata con te e di cercare di toccare i punti fondamentali di quello che può essere l'attività sportiva, l'attività fisica in età pediatrica, essendo io un pediatra, quindi mi fa molto piacere che tu mi abbia coinvolto in questa tua bella iniziativa.
0: È il piacere tutto nostro, e vengo subito alla prima domanda, perché ovviamente età pediatrica, no? 16 anni è il limite. Ecco, la domanda può sembrare banale, ma quanto è importante lo sport in età pediatrica per la crescita di un bambino, non solo a livello fisico, anche psicofisico?
1: Guarda, mi fa molto piacere che tu sia partito con questa domanda, perché l'età pediatrica è proprio questo di caratteristico, che si parte da 0 anni fino a 16 anni e anche oltre, tra l'altro, in cui si osserva lo sviluppo non soltanto del corpo, che cresce in peso, in altezza, ma anche della psiche del bambino, che ovviamente matura col passare degli anni, matura via via che fa delle esperienze. E nell'ambito di questa maturazione, di questo sviluppo non soltanto somatico, quindi del corpo, ma anche della psiche, bisogna stare molto attenti a quelli che sono le esperienze che il bambino fa, la cosiddetta qualità di vita che il bambino ha e che influenza fortemente il suo sviluppo, che poi sarà impostato in un certo modo. Quindi quello che noi facciamo durante l'età pediatrica è qualche cosa che poi lascia un segno, no? Va a lasciare una traccia importante, un'impronta per quello che sarà lo sviluppo e come sarà l'adulto di domani. E quello che noi andiamo a far fare al bambino di oggi avrà delle ripercussioni, lascerà delle tracce, delle impronte, come dicevo prima, indelebili negli anni successivi, nella vita adulta. E tra queste esperienze formative che impattano molto sulla qualità di vita, sicuramente c'è l'attività fisica, c'è l'attività sportiva, a cui tutti noi pediatri riserviamo un ruolo importante. Sappiamo da dati scientifici, sappiamo non soltanto dall'esperienza personale di noi pediatri, ma dai dati scientifici di studi e di ricerche, che l'attività fisica, l'attività sportiva regolare ha un impatto importante sulla qualità di vita del bambino e, non è da trascurare, anche sulla qualità di vita della famiglia, perché è chiaro che tutto questo poi ha dei risvolti anche per gli altri componenti della famiglia, altre sorelle, fratelli, certo, e genitori.
0: Professore, quindi mi confermi che è prezioso questo discorso, è preziosissimo, e di fatto forse oggi assistiamo però a una dimensione un po' più particolare. Una volta, io mi ricordo alla mia età, c'era uno sport, no? Si faceva, che ne so, calcio, si faceva nuoto. Oggi abbiamo un bambino, io almeno vedo anche nella mia professione di insegnante, un bambino che ha un'agenda di attività. Ecco, quanto è importante in questa dimensione i giusti tempi dell'attività sportiva, le giusti tempi anche al bambino di fare quello che gli pare, insomma, di avere anche un tempo libero? È una domanda che rientra anche nella dimensione ovviamente psicologica. Perché da voi pediatri consigliate quanta frequenza alla settimana di uno sport? Dipende dalla disciplina, oppure bisogna stare attenti anche al rischio di overburning, come si dice?
1: Assolutamente sì, bisogna stare attenti a questo rischio, che è un rischio concreto. C'è un'eccessiva impegno pluriquotidiano, plurisettimanale, che poi va a, come posso dire, ci deve essere la giusta misura in tutte le cose, certo, no? Certo. E quindi fare un'attività sportiva che sia regolare, 3 volte a settimana, direi che è una frequenza regolare, quindi a giorni alterni, su uno sport che può essere scelto, diciamo in prima battuta, su quelle che possono essere le propensioni e i gusti del bambino, del ragazzino, e che poi però va inserito in un contesto più generale, perché è ovvio che ci sono degli sport che sono più completi, più armonici, come può essere il nuoto, come può essere la pallavolo, la pallacanestro, altri sport che sono un pochettino più individuali o che sviluppano soltanto dal punto di vista fisico, certo, alcune porzioni del corpo. Quindi, però il primo punto di partenza è che il bambino non deve essere stressato, deve essere, lo sport per definizione deve essere qualcosa di ludico che il bambino fa volentieri, con i tempi suoi, con i tempi di recupero suoi, e ogni bimbo è diverso, ogni ragazzino è diverso, dobbiamo saper cogliere i messaggi e modulare quelli che possono essere dei nostri programmi che abbiamo nella nostra testa con quello che è la risposta che vediamo essere i messaggi che ci manda, i segnali che ci manda il bambino. Questo secondo me è fondamentale, quindi giustissima la tua considerazione.
0: Professore, in questo momento, come dire, siamo in un momento, abbiamo finito un'estate molto calda, ci apprestiamo a quest'autunno, all'arrivo anche della scuola, ecco, da te vorrei, ecco, un consiglio per coniugare sport e istruzione. Non so, questo entriamo forse in un campo, poi voglio farti delle domande prettamente più ovviamente medico-scientifiche, legate anche a quelle patologie che, dove lo sport può venire in aiuto. Ecco, hai come pediatra e come, diciamo, professore, come primario, dei consigli da dare in questo senso per un rientro a scuola legato anche alla dimensione sportiva?
1: Allora, secondo me la partenza della scuola e la ripartenza della dimensione sportiva devono andare di pari passo. Sicuramente sono due attività conciliabilissime, appunto, con il giusto buonsenso, come dicevamo prima, ma che non devono mancare, perché il fisico, lo stimolo fisico, lo stimolo dell'attività regolarmente ripetuta nel tempo, gli allenamenti che si fanno, sono estremamente importanti e si riescono, a mio avviso, anche in momenti della scolastici in cui c'è un forte impegno di studio, però si riescono a conciliare. È importante che non ci siano, che non si pensi che una cosa esclude l'altra, ma che ci sia una sinergia tra i due momenti. Questo è importante, soprattutto se l'attività fisica, l'attività sportiva è inserita in un contesto di squadra, cioè io darei una preferenza a quelli che sono i giochi e l'attività sportiva di squadra rispetto allo sport individuale, perché nel periodo dell'età pediatrica, nel bambino piccolo, avere la capacità di interagire in maniera corretta, certo, in maniera adeguata con i coetanei, cosa tutt'altro che scontata. Oggi sentiamo quante volte c'è conflittualità, quante volte si creano disagi, si creano episodi di disturbo tra un bambino e l'altro, anche a volte in età non molto avanzata, problemi di bullismo. Tutto questo è la conseguenza di una cattiva interrelazione sociale. E lo sport, l'attività fisica hanno tra i tanti meriti quello di creare una interazione sociale equilibrata, giusta, corretta, e questo secondo me è un aspetto assolutamente determinante.
0: Soprattutto in tempi, aggiungerei, caro professore Verrotti, dove questi bambini, almeno rispetto alla mia generazione, ma credo anche alla tua, noi avevamo più occasioni di socialità, perché forse c'era meno il percepire un pericolo di sociale, no? Io stavo le ore a giocare a calcio nella piazza del paesino. Oggi questi bambini invece hanno delle dimensioni anche sportive, no? Delle dimensioni anche molto regolarizzate, e spesso, ahimè, l'altra piaga che si vede sono quelli dei cosiddetti device, quindi uscire da casa, avere la possibilità di avere relazioni sociali, non relazioni digitali, ma non in senso positivo, in senso negativo. Questo probabilmente lo sport aiuta anche a quelli che poi sono i fenomeni dell'adolescenza, mi parlo per esempio di Kikomori o fenomeni di questo tipo. Che ne pensi? Ecco, questa è un po' una piaga che poi tocca molto più gli adolescenti, però la prevenzione proprio può avvenire anche tramite lo sport, io penso. Tu che ne so su questo, qual è la tua idea?
1: Sono assolutamente d'accordo, è una epidemia in forte aumento, assolutamente, veramente, veramente in forte aumento. È importante sottolineare quanto l'utilizzo assolutamente incontrollato dei telefonini, dei tablet, appunto dei device in generale digitali, sia oggi l'elemento scatenante di disturbi di relazioni personali, di isolamento dal resto della comunità e di mancata partecipazione emotiva. Poi ci sono anche delle ripercussioni su quello che è lo sviluppo della psiche dei nostri ragazzi, appunto l'isolamento che loro hanno, crearsi delle strutture mentali o degli ambienti mentali scollegati dalla realtà, come la sindrome di Hikikomori, in cui sono ragazzi che non escono mai più per settimane dalla loro stanza, mangiano in stanza e stanno sempre davanti al computer. Questo è un elemento assolutamente importante. Non pensiamo che queste cose accadano sempre agli altri. Incominciano a esserci tanti casi di isolamento dovuto al cattivo uso, all'eccessivo uso dei device digitali anche in Italia, quindi ne vediamo di questi casi. Quindi è doveroso sottolineare quanto invece l'attività sportiva sia lo strumento migliore, soprattutto quando si fanno degli sport di tipo di squadra, dove c'è un team, e quindi lo sport di squadra tende a far interagire in maniera corretta il bambino con gli altri coetanei. Quindi lo sport, l'attività sportiva è sicuramente il miglior metodo di prevenzione per questa problematica dell'isolamento digitale. Sono d'accordissimo con te.
0: Ecco, poi ci sono tanti altri, diciamo, benefici. Penso all'obesità, altra dimensione che ahimè purtroppo ha spesso anche i bambini, no? Su questo ce ne sono tanti. Però ecco, e proprio entrando, visto che l'obesità viene riconosciuta dall'OMS, correggimi, una patologia di fatto a tutti gli effetti, no? Ecco, parliamo un po' di patologie e sport, professor Verotti. Insomma, molto spesso, ecco, ci sono patologie che magari purtroppo possono limitare le dimensioni sportive, molto spesso invece certi sport possono aiutare a convivere con una patologia. Ecco, quanto è largo il campo di beneficio dello sport in rapporto ad alcune patologie o a diverse patologie?
1: Allora, sicuramente parto dall'obesità che tu hai citato. Sicuramente l'obesità è un altro grosso problema per i pediatri, per i bambini e per le loro famiglie. C'è un incremento enorme della frequenza dei bambini e dei ragazzi obesi, anche in fasce d'età molto precoci. Questo incremento della percentuale di obesità è un incremento che si osserva in qualunque latitudine, in qualunque popolazione, non è un problema soltanto italiano o francese o americano. E noi purtroppo in Italia, per fare un discorso strettamente italiano, osserviamo un'obesità che tende anno per anno a diventare sempre più importante, e tra l'altro si incominciano a osservare, come ormai da tanti anni si osservavano già in America, le cosiddette obesità veramente gigantesche, cosiddette mostruose, in cui c'è un sovrappeso veramente veramente importante. E quindi l'obesità è uno dei problemi legato a un cattivo rapporto con il cibo, ovviamente una cattiva utilizzo del cibo, una scelta sbagliata di certi cibi, di certi alimenti, ma anche ovviamente a una scarsa o nulla attività fisica, attività sportiva. E quindi di nuovo, come si diceva prima, se noi partiamo con i bambini molto piccoli, ecco, questa è una cosa importante, iniziare l'attività sportiva, iniziare l'attività fisica il più precocemente possibile, perché chiaro che tutte le misure preventive, come è l'attività sportiva, prima iniziano e migliori meglio saranno i risultati. Questo è fuori dubbio. Quindi anche sull'obesità è ovvio che un bambino o un ragazzino che è in un gruppo di atleti, che ha la squadra e fa il suo torneuccio, certo, e quindi vuole essere competitivo, ovviamente incomincia a stare attento al proprio corpo e cercherà di evitare delle attività o delle alimentazioni che sono scorrette e che gli rendono, in termini poi di prestazioni fisiche, uno scadimento di queste prestazioni, perché per esempio ingrassa e non è più bravo a poter effettuare bene quello sport. Quindi è sicuramente molto importante l'attività fisica come prevenzione dell'obesità, soprattutto se iniziata precocemente.
0: Professore, è veramente interessante questa cosa, proprio perché di fatto ci dice che, come spesso magari un po', questo forse non so se è tipico della mamma italiana, me ne è una mamma molto protettiva, spesso si tende magari a lasciare il bambino, no, lontano dallo sport, in momenti invece dove, io non lo so, su questo ti faccio una domanda, le difese immunitarie, quanto lo sport può aiutare, soprattutto sport all'aria aperta, a prevenire anche, diciamo, le influenze di stagione, ma i virus di stagione, su questo?
1: Assolutamente, altro aspetto importante, no? Come tu prima dicevi qualche minuto fa, e ci tornerò subito, il discorso di alcune patologie. Allora, il sistema immunitario sicuramente che è il sistema che ci difende ovviamente dalle nostre infezioni, dall'ammalarsi spesso, ci aiuta quando siamo ammalati a risolvere rapidamente le infezioni, le bronchiti, le polmoniti, le gastroenteriti o quant'altro sia, certamente è una difesa che noi abbiamo e che oggi sappiamo che è stimolata dall'attività fisica, è migliorata nella sua efficienza dall'attività sportiva. Quindi fare attività fisica, fare attività sportiva è qualcosa che migliora l'efficienza del sistema immunitario, migliora quindi la capacità di potersi difendere. E quindi, a differenza di quello che uno può intuitivamente pensare, beh, fa freddo, oggi certo, saltiamo la partita, eccetera. In realtà l'attività fisica regolare è vantaggiosa perché è regolare, perché è sempre ben presente, quelle 3-4 volte a settimana, come dicevamo prima, ed è molto importante che ci sia. Così come, ecco, per tornare all'accenno che tu mi hai fatto prima, del discorso che ci sono delle patologie, anche qui ci sono dei falsi miti, delle false certo, idee. Per esempio, non so, il bambino che soffre attacchi d'asma, ha avuto tante crisi asmatiche, forse non è il caso che fa la partita di pallone o che non va a fare la piscina. In realtà, oggi noi sappiamo che chi soffre di problemi respiratori, soprattutto se problemi respiratori cronici, e questo vale per l'età pediatrica ma vale anche per gli adulti, se fa attività sportiva regolare di tipo aerobico, non ovviamente degli sforzi massimali, ha la capacità di migliorare le sue performance respiratorie. Cosa voglio dire? Che il soggetto asmatico, oggi sono studi molto rigorosi fatti, che ci dimostrano che i soggetti asmatici che fanno attività sportiva regolare hanno degli attacchi d'asma meno frequenti di chi fa un'attività sedentaria, di chi non fa sport. Quindi non è vero che perché io ho quella malattia allora devo stare attento, devo fare meno dal punto di vista sportivo, certo, certo, perché lo sport aiuta. E questo vale, faccio per dire, per esempio per il diabete mellito, dove certamente ci sono sbalzi della glicemia, c'è bisogno di fare l'insulina. Ovviamente se io faccio attività sportiva la glicemia scende perché certo, consumo i miei zuccheri, e quindi il bambino col diabete deve essere attentamente monitorizzato. Ma la qualità delle glicemie, il miglioramento del controllo metabolico in termini generali e di tutte le ripercussioni che la malattia diabetica ha sul corpo del bambino migliorano assolutamente se fa attività fisica regolare. L'attività fisica regolare anche in una malattia come il diabete mellito è assolutamente di grandissima utilità. Ho fatto soltanto questi due esempi, ma potrei parlare, certo, ecco, delle malattie reumatologiche. Ci sono tante situazioni in cui, a differenza di quello che uno potrebbe pensare lì per lì, l'attività sportiva è un importante presidio di aiuto, quasi che fosse una terapia che fa star meglio il bambino che soffre di quella determinata malattia cronica.
0: Ma infatti su questo, guarda, mentre tu parlavi di questo, riflettevo su una figura che è stata importantissima, non un bambino, la figura di Leonardo Cenci, che tu avrai sicuramente sentito.
1: Certo.
0: Leonardo Cenci, nonostante una dimensione di una patologia oncologica, purtroppo che ce l'ha portato via, ma di fatto lo sport è stato un testimonial di come anche verso dimensioni di patologie molto gravi, come lo sport possa aiutare sia fisicamente che psicologicamente. Questo, entriamo in un campo un pochino particolare, però vale anche per i bambini che hanno particolari, possono avere patologie, ahimè, purtroppo anche di questo tipo, professore, penso, no?
1: Sì, sì, assolutamente. Ovviamente la patologia oncologica è purtroppo un problema importante, una realtà importante anche in età pediatrica, non colpisce soltanto gli adulti.
0: Certo.
1: E di nuovo l'attività fisica regolare è sicuramente un aspetto di supporto importante, anche perché c'era anche un aspetto non soltanto strettamente diciamo medico barra fisico, ma c'è un aspetto psicologico. Il bambino che soffre di diabete o il bambino che soffre di attacchi d'asma o il bambino con una problematica oncologica deve sentirsi come gli altri,
0: certo,
1: deve fare una vita con gli altri, insieme agli altri coetanei. E di nuovo lo sport che avvicina i bambini, che è vera comunicazione, non come la comunicazione che facciamo su Facebook,
0: certo,
1: la comunicazione reale tra persona e persona, e la quotidianità con l'attività sportiva fa sentire il bambino uguale agli altri, perché qualche volta anzi no, qualche volta spesso i bambini con malattia cronica, che cosa, che devono fare dei controlli frequenti, devono andare spesso in ospedale, devono prendere determinate medicine. Se noi gli diciamo anche, ma tu forse è meglio che oggi non fai questo sport, saltiamo la partita, eccetera, è chiaro che lo facciamo sentire, contribuiamo a farlo sentire diverso. Questo è un errore che la famiglia non deve fare. Il messaggio che deve passare è che il bambino con patologia cronica deve fare attività sportiva regolare, non soltanto perché ha dei vantaggi per il proprio corpo, ma perché si sente normale, si deve sentire uguale agli altri.
0: Guarda, io spero che i nostri radioascoltatori, chi è all'ascolto, possa, ritengo questa puntata, ti ringrazio ancora perché sei anche tu oberato di impegni, penso nella tua professione, per averci dedicato questo spazio di tempo, perché le tue parole spero che servano anche a dissipare quelle ombre, quei dubbi, quelle nebbie che spesso possono colpire emotivamente, li posso comprendere, i genitori che magari di fronte ad una patologia vedono nello sport non qualcosa che possa coadiuvare, aiutare, ma qualcosa che possa essere per il bambino limitativo. Detto questo, professore, sarebbe un discorso molto ampio, abbiamo tra un po' rinizia la scuola, tu sai bene che io, questa per me è la passione, la comunicazione, il mio lavoro è l'insegnamento, ecco, esco un pochino dallo sport, entro nella dimensione del ritorno a scuola, come ultima parte di questa nostra piacevole conversazione. Ecco, voi pediatri e soprattutto i tuoi colleghi si troveranno spesso telefonate, no? Situazioni, sta male a scuola. Ecco, che tipo di consigli possiamo dare alle famiglie e ai bambini che si apprestano a varie fasce d'età a rientrare nella scuola, nel mondo della scuola, con l'inizio della campanella, diciamo?
1: Sì, certo. Allora, bisogna ovviamente cercare di agevolare quello che rientro, stare vicino ai bambini, soprattutto ai bambini piccoli, quelli che possono essere le prime paure, le prime di eventuali disagi, che noi dobbiamo essere attenti e bravi a cogliere, perché a volte il comportamento dei nostri figli ci manda dei segnali che a volte per fretta possiamo ignorare o non riuscire a decifrare bene, a decodificare attentamente, e questo non deve avvenire. Quindi sempre molta attenzione a quelli che sono, diciamo, i segnali che in maniera conscia o inconscia il bambino o il ragazzino più grande ci manda, perché dobbiamo, come si diceva prima, essere molto attenti che non vi siano momenti di difficoltà che a noi ci sfuggono. E poi, questo è un discorso più generale di come dobbiamo osservare e interagire con i nostri figli, con i nostri bambini, con i nostri ragazzi. E poi un aspetto importante, per tornare al discorso che arriverà il freddo, arriveranno i primi virus. Io come pediatra sono un forte sostenitore delle vaccinazioni, vaccinate i bambini, vaccinate per l'influenza, che contro l'influenza che adesso arriverà fra qualche mese, ovviamente non domani, ma di nuovo le vaccinazioni sono elementi importanti, e dato che nel periodo invernale, in ambiente ovviamente affollato come sono le classi, c'è facilità di trasmissione di tante forme infettive, molte volte forme virali, per cui per il virus non abbiamo nessun antibiotico che ci può aiutare, e quindi certo, possiamo solo fare prevenzione attraverso i vaccini. Quindi questo mi poteva, permettimi se mi sono allargato, però no, ho voluto sfruttare questo spazio che tu mi hai gentilmente dedicato. Ah, sì. Per dire che non dimentichiamoci che i vaccini rimangono uno degli strumenti più efficaci in assoluto per sconfiggere le malattie virali, verso le quali non abbiamo grosse terapie disponibili.
0: No, no, ma tocchi un punto importante, anche perché sul tema vaccini, ahimè, purtroppo, come tu avrai visto, no, dopo il 2020 si sono create tutta una serie di teorie e letterature, ma come dire, concordo pienamente che la vaccinazione, soprattutto in età pediatrica, diventa fondamentale anche per non ritornare all'insorgere di quelle malattie che abbiamo per fortuna dimenticato, no? Quindi come tale credo che su questo, almeno spero che con tutti chi ci ascolta, sfondiamo una porta aperta. Professore, io intanto veramente ti voglio ringraziare, vado su una domanda un po', diciamo, più di Umbria. Ecco, sei direttore della clinica pediatrica, quindi è un incarico importante, devi coordinare tutto un team. Insomma, com'è lo stato di salute della clinica pediatrica dell'ospedale di Perugia? Insomma, anche sulla sanità si fa tanto un dibattito. Ecco, dal tuo punto di vista, com'è la gestione? Quali sono i punti forti, le criticità eventuali? Ecco, mi faccio una domanda un po' diversa, ecco, per chiudere un po' questa nostra chiacchierata.
1: Sì, no, molto volentieri affronto questo aspetto. In linea di massima credo che ci sia una buona salute, diciamo, del reparto di clinica pediatrica di Perugia, nel senso che siamo un reparto abbastanza grande, con 20 posti letto, che è un po' un punto di riferimento, diciamo, per quelli che sono le altre strutture, le altre strutture ospedaliere che sono un po' localizzate in altre città umbre, e dove c'è una collaborazione, a volte si trasferiscono bambini critici, c'è una buona collaborazione, c'è, devo dire, in Umbria una bella rete pediatrica di coordinamento e di collaborazione con gli altri colleghi pediatri, sia degli altri ospedali del territorio umbro, sia con la pediatria di famiglia, perché è chiaro che bisogna lavorare tutti insieme, bisogna avere un dialogo continuo, bisogna che ci sia la rapidità, perché la pediatria è fatta spesso anche di urgenze, purtroppo, certo, di emergenze, certo. Il bambino improvvisamente può peggiorare, e quindi avere un dialogo con la pediatria del territorio, i pediatri di libera scelta, che sono fondamentali per, certo, la gestione della salute dei bambini, e con l'ospedale nostro e gli altri ospedali della rete umbra, secondo me è importante. In questo senso io sto cercando di lavorare proprio per implementare già questo dialogo, che secondo me è il punto di partenza per poter dare efficienza a un sistema sanitario. Questo vale per la pediatria, ecco, ma secondo me vale per qualunque branca.
0: E il consiglio che potresti dare per non saturare, perché io spesso mi sono trovato come genitore, no, con pediatri, ahimè purtroppo con tanti bambini, no, da gestire. Qual è il consiglio che puoi dare alle famiglie per non saturare? Cioè, nel senso, la prima telefonata, dottore, c'ho l'influenza, che cosa posso prendere? Ecco, come si può aiutare il pediatra a gestire meglio tutta una serie di casistiche, anche senza saturare un po', no, l'ambulatorio, no? Vado proprio sulla cosa molto spicciola, professore. Che consiglio
1: certo.
0: Puoi dare?
1: Certo, è chiaro che il rapporto con il pediatra di famiglia è prioritario, no? Il pediatra di famiglia che conosce già la famiglia, che conosce quel bambino, quindi in una posizione diversa da noi ospedalieri, che io lavoro in ospedale, e arriva, certo, quel bambino che lo vedo per la prima volta. Quindi sicuramente il primo contatto che la famiglia deve avere è col pediatra di famiglia, che ha la capacità di, conoscendo meglio il vissuto, le pregresse malattie del bambino, di poter consigliare al meglio la mamma, fargli capire se è una situazione che tutto sommato gestibile a casa oppure no, se ha bisogno dell'ospedale, se ha bisogno della visita del pediatra stesso. Quindi secondo me, di nuovo, ancora una volta, dico una cosa che può apparentemente sembrare banale, ma qualche volta manca: bisogna comunicare, bisogna osservare i primi sintomi, essere precoci, perché a volte le cose piccole, se prese in tempo, non diventano serie. Anche questo è importante. A volte alcuni bambini arrivano da noi in stato piuttosto grave, perché, certo, stava già male da qualche giorno e la cosa è stata, quindi evidenziarla subito, porre subito rimedio, molte volte fa sì che un problema, soprattutto nelle infezioni, nei bambini molto piccoli, fa sì che una cosa che è partita, diciamo, in maniera non violenta, non peggiori bruscamente, perché in fondo i bambini, se ci si pensa, un po' come gli anziani, no? E cambiano velocemente, no? Hanno a volte sono più delicati, soprattutto, certo, nei primi anni di vita, e quindi è chiaro che un'infezione nel giro di poche ore può drammaticamente peggiorare, no? Certo, e quindi, certo, come nell'anziano, che tu lo vedi oggi e poi il giorno dopo è, certo, nettamente cambiato. Quindi questo ci deve far sempre osservare i bambini ed essere sempre molto scrupolosi.
0: Professore, io veramente non voglio più trattenerti, perché a parte il nostro tempo a disposizione sta scadendo, però ecco, siamo andati anche su una dimensione, diciamo, gestionale del bambino a livello di pediatria, e tornando con un'ultima battuta, mi viene da dire che i latini ci avevano visto lungo, mensa sana in corpore sano, insomma mi pare di dire che anche dall'età pediatrica possiamo lasciare con questo slogan è ancora valido nonostante i migliaia di anni che sono passati.
1: Assolutamente sì, assolutamente d'accordo. Hai ragione.
0: Io voglio, sì, ringraziare veramente il professore Alberto Verrotti di Pianella, ricordo, professore ordinario di pediatria all'Università degli Studi di Perugia, nonché direttore del reparto di clinica pediatra dello stesso ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, che è stato con noi, ha parlato di sport in età pediatrica, di quelle che sono le patologie, di quello che può lo sport aiutare in tante patologie anche per in età pediatrica nei bambini. Ringrazio lo sport aiutare in tante patologie anche per in età pediatrica nei bambini.

0: lo sport aiutare in tante patologie anche per in età pediatrica nei bambini. Ringrazio il professore che adesso noi chiudiamo.
1: Grazie a te.
2: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
3: Imparai a scegliere la luce di Alistair Venn. E ci furono giorni che non avevo previsto, che mi caddero addosso come pioggia d'estate e cambiarono il passo del mio cammino. Arrivarono gioie che non avevo chiesto, ferite che non meritavo, crocevie in cui non capivo dove andare e mi persi a volte e mi ritrovai in altre, in una vita che non avevo disegnato, ma che imparai lentamente ad abitare e scelsi, almeno come attraversarla. Scelsi la gentilezza per asciugare gli angoli, la luce per non inciampare nel buio, la pazienza per aspettare ciò che tardava, la fiducia per credere ancora, nonostante tutto. Scelsi le stelle per orientarmi, l'amore per tenermi viva, la poesia per ricordarmi chi sono, perché non posso decidere ciò che tutto arriva, ma posso scegliere con quali occhi guardarlo. E da quel momento in poi la mia vita non cambiò destino, ma cambiò colore.
4: È tempo, di Barbara Jugonin. È tempo di tornare all'essenziale, di decidere cosa tenere e cosa cambiare. È tempo di fare la differenza, di scegliere le nostre persone e di prendercene cura. È tempo di rispettare le lacrime e i dolori, di fare spazio ai nostri talenti seppelliti dalle paure. È tempo di realizzare ciò che ci rende felici e non quello che ci omologa agli altri. È tempo di respingere al mittente la rabbia, di capire che siamo tutti importanti nella nostra unicità, di opporre al tu non sei nessuno il tu sei qualcuno. È tempo di capire chi è più fragile va protetto, che malato non significa inutile. È tempo di capire che farsi valere ed umiliare non sono la stessa cosa. È tempo di rispettare la nostra terra, di coltivare il nostro giardino con una porta socchiusa verso il vicino. È tempo di indossare scarpe diverse dalle nostre, di leggere in lingue che non conosciamo, di cogliere sfumature che non abbiamo mai notato, di ascoltare il suono del silenzio e cullarci su note di isole lontane. È tempo di spargere il bello, di diffondere la speranza, di seminare umanità, di ascoltare. È tempo di scegliere se usare la forza per essere un leone che difende o una iena che sbrana. È tempo di annullare le distanze, di abbracciare con il pensiero. È tempo di dare alla vita il ritmo del battito del cuore. Questa benedetta incertezza di Ada Lutz Márquez. Non so se vivrò.

0: altre vite, non so se sono morta di altrettante morti. So che in questa vita sono morta più volte e sono rinata altrettante. Non mi aggrappo a niente. Non ho nessuna certezza. Non possiedo nessuna verità, tranne l'amore. E l'unica cosa reale è che un giorno morirò. E quel vivere in questo mondo meraviglioso, nuda di tutto, tranne che di amare. Quel camminare scalza, senza perdere l'anima in strada. Senza sapere se questo sarà il mio ultimo passo, o forse il primo da un'altra parte. Questa benedetta incertezza di sapermi viva, qui e ora. È il più grande dei tesori, la più grande libertà. Puoi sempre scegliere, di Danilo Rubello, Balbinò. Puoi sempre scegliere se cavalcare l'onda o lasciarsi travolgere. Puoi sempre scegliere se reagire negativamente o trasmettere energia positiva. Puoi sempre scegliere se criticare o essere d'esempio, se lamentarti o impegnarti. Puoi sempre scegliere se ascoltare col cuore o farti condizionare dalla mente. Puoi sempre scegliere se sorridere o giudicare, se essere gentile o avere ragione. Puoi sempre scegliere che profumo lasciare dietro di te.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.
2: Venerdì 25 settembre 2026, la Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre, nel 1896, il settimo presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Esiste un oggetto che ogni notte accoglie i pensieri, che il giorno non ha avuto il tempo di finire. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è letto.

0: Io l'ho scoperto quasi per caso che oggi è la giornata mondiale dei sogni e il letto, la parola scelta oggi, ne è la scena più naturale, il luogo dove il corpo si ferma e la mente, paradossalmente, comincia a muoversi di più. Un letto non è solo un mobile, è il confine tra ciò che si vive e ciò che si immagina, una soglia che si attraversa ogni sera, quasi senza accorgersene. Ogni sogno nasce lì, in quello spazio piccolo e privato, e torna al mattino trasformato in ricordo o anche in domanda. A volte così vivido da restare addosso per ore, a volte già sbiadito prima ancora di aprire gli occhi. Ci sono letti che custodiscono anni di storie, insonnie, risvegli felici, notti passate a fissare il soffitto cercando risposte che di giorno non arrivano. Non giudica nessuno il letto, accoglie gli insonni e i sognatori, chi cerca riposo e chi cerca risposte, senza fare troppa differenza tra chi dorme sereno e chi si gira mille volte prima di trovare pace. Un letto cambia significato con l'età. Da bambini è un rifugio da difendere dal buio. Da adulti diventa spesso l'unico posto dove ci si concede di essere davvero stanchi. Ed è un luogo che ognuno vive a modo suo. C'è chi lo associa alla malattia, chi alla nascita, chi semplicemente al momento in cui, finalmente, smette di recitare una parte. Ed è forse l'unico posto dove nessuno controlla il tempo che si impiega ad addormentarsi, né giudica i pensieri che arrivano prima del sonno. Anche se mattina buonanotte a chi stanotte farà fatica a dormire e a chi invece sognerà senza nemmeno accorgersene. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole e Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con un'altra parola.
1: Signor direttore,
2: non c'è,
1: non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Signor direttore,
2: non c'è,
1: non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
1: Bentrovati, amici di Musical Chatter. Pronti per una puntata sospesa fra desiderio, sogno e memoria. Benvenuti a bordo del nostro viaggio nel tempo. Mettiamoci comodi, oggi attraverseremo emozioni intense e contrastanti, l'attrazione che diventa quasi ossessione, la forza dei sogni che resistono anche nei momenti più difficili e la ricerca di una giornata perfetta, quella nostalgia che accompagna poi certi ricordi, il senso di mistero che a volte trasforma un luogo, una storia o un sentimento in qualcosa da cui poi è difficile uscire. La rotta del viaggio sarà proprio questa, il confine è sottile fra ciò che immaginiamo, ciò che desideriamo e ciò che poi resta dentro di noi. E si parte in direzione di quell'universo sonoro affascinante, un po' malinconico, ma incredibilmente romantico, che ha dominato la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Sto parlando di una musica che unisce i sintetizzatori elettronici e una profonda poesia interiore, capace di trasformare il buio in luce. Nello spazio musicale che sta per iniziare ascolteremo due brani leggendari, tanto per cominciare, che hanno ridefinito la new wave e il synth pop mondiale, e vi svelerò qualche segreto nascosto dietro la loro nascita, proprio come sappiamo fare noi a Musical Chatter. Il primo pezzo che propongo è una pietra miliare assoluta della musica elettronica, uscito a febbraio del 1990, si intitola Enjoy the Silence, una frase che in italiano letteralmente significa goditi il silenzio. È firmato dai Depeche Mode ed è contenuto nel loro album Violator. Ma c'è un aneddoto carino dietro questa traccia. Quando Martin Gore scrisse la demo originale, la canzone era una ballata lentissima, accompagnata solo da un piccolo organo, una cosa minimal. Fu poi il tastierista Alan Wilder a intuire che quel pezzo aveva un potenziale enorme per la pista da ballo. Aumentò il tempo, aggiunse quel giro di chitarra iconico e cambiò per sempre la storia della band. Il testo ci lascia un messaggio potente, quasi paradossale per una canzone. Le parole sono violente, possono ferire a volte e fare del male, quindi talvolta l'unica cosa che resta da fare è stringersi forte e appunto godersi il silenzio, perché l'amore non ha bisogno di rumore. A questo brano, subito dopo, seguirà un piccolo salto indietro nel tempo e nel 1989 per ascoltare Love Song, ovvero Canzone d'amore, uno dei singoli di maggior successo dei The Cure. Questa traccia ha una genesi dolcissima e anche privatissima, perché il frontman della band, Robert Smith, noto per il suo look spettinato e il trucco dark, scrisse questa melodia come regalo di nozze per la sua fidanzata storica, Mary Poole, poco prima del loro matrimonio. Visto che Robert doveva partire poi per un lunghissimo tour mondiale, voleva lasciarle qualcosa che ricordasse a lei il suo grandissimo amore. E il significato del testo è appunto una promessa assoluta: ovunque io sia, ti amerò per sempre. E nonostante sia un pezzo di ispirazione alternativa, divenne un successo commerciale così gigantesco negli Stati Uniti da spingere proprio Robert Smith a dire che era la sua canzone meno in stile The Cure che avesse mai scritto, ma che il pubblico aveva amato proprio per la sua disarmante onestà. E allora prepariamoci a questa prima tappa del nostro viaggio ascoltandoci la new wave ed eleganza di Enjoy the Silence dei Depeche Mode e subito a seguire la dolcezza oscura di Love Song dei The Cure.

Ed ora cambiamo decisamente registro e alziamo i giri del motore. Entriamo in un territorio dove le chitarre si fanno graffianti, le voci diventano un grido. Questo è il blocco che dedico a chi almeno una volta nella vita si è sentito fuori posto, non all'altezza o semplicemente incompreso dal resto del mondo. Nei prossimi minuti ascolteremo due brani degli anni 90 che hanno dato voce alla fragilità di un'intera generazione. Canzoni nate dal dolore ma diventate inni immortali, capaci poi di unire milioni di persone. Il primo brano in scaletta ci porta nel settembre del 1992, quando una band inglese emergente all'epoca decise di pubblicare un pezzo destinato a cambiare la storia dell'alternative rock. Sto parlando dei Radiohead e della loro cerebellima Creep. Il titolo si traduce in italiano con termini non proprio lusinghieri, tipo verme, inetto o persona bizzarra. Il cantante la scrisse a fine anni 80 dopo essere stato rifiutato brutalmente da una ragazza di cui lui era follemente innamorato all'università. E il testo descrive proprio quel senso di inadeguatezza. Lei è un angelo che flutua nel cielo, mentre lui si sente uno un po' strano, un reietto che non sa cosa fare in quel posto lì. C'è un aneddoto sul famoso rumore di chitarra distorta che si sente prima del ritornello. Il chitarrista Johnny Greenwood odiava quella canzone perché la considerava troppo moscia, diciamo così. E così durante le registrazioni colpì violentemente le corde per rovinarla e protestare. E invece i produttori impazzirono per quel suono e ce lo lasciarono, creando quindi il marchio di fabbrica di quel pezzo. Ironia della sorte, la band arrivò a odiare il successo commerciale di Creep al punto da non volerla suonare dal vivo poi per anni. Dalla malinconia inglese poi, subito dopo, passeremo al rock americano, la Grandi Stadi, volando nel 1991 con i Guns N' Roses e la struggente ballata Don't Cry, che significa non piangere. Un pezzo che fa parte del monumentale progetto Use Your Illusion, intriso di una forte carica emotiva, venne scritta a quattro mani dal cantante Axl Rose e dal chitarrista Izzy Stradlin. La storia racconta che entrambi erano in

innamorati della stessa ragazza. Quando però lei scelse Izzy e rifiutò Axel, quest'ultimo scoppiò a piangere seduto su una panchina. E la ragazza, Monique, per confortarlo gli disse proprio quelle parole: "Don't cry". E la sera stessa, in soli 5 minuti, nacque il testo. Il significato quindi è un invito terapeutico ad accettare la fine di una storia senza farsi distruggere dal dolore, sapendo che c'è sempre un domani. Una piccola chicca: nei cori di quel brano si può sentire la voce graffiante di Shannon Hoon, il compianto cantante dei Bryn de Melon, che era un grandissimo amico d'infanzia di Axel. Quindi due mood diversi per parlare di emozioni, lasciamoci trasportare dal rock.

Cari amici, per concludere questa puntata di Musical Chatter, scrolliamoci un po' di dosso ogni malinconia, con un terzo blocco di ascolti, che è un vero e proprio generatore di energia, pensato per farci ballare, muovere la testa a tempo ed evadere dalla routine quotidiana. Uniamo due mondi, due latitudini e due epoche un po' distanti apparentemente, ma connesse da un unico grande obiettivo, appunto, scatenarci. Sia che siamo in mezzo alla strada sotto il sole, sia che siamo da soli nella stanza o in pista. Per questa scarica di adrenalina irresistibile andiamo a cominciare dal 1983, anno in cui la leggenda giamaicana Jimmy Cliff pubblicò la travolgente Reggae Night, traducibile semplicemente come la notte del reggae. Jimmy Cliff, che è stato uno dei pionieri assoluti nell'esportare i ritmi dell'isola in tutto il globo insieme a Bob Marley, ha creato con questa traccia un manifesto di pura gioia e di aggregazione. Il significato è un invito a lasciar fuori dalla porta i problemi economici, le fatiche del lavoro e le sfortune o gli impicci della vita quotidiana, per riunirsi sotto le stelle e celebrare l'esistenza a ritmo di musica. Una curiosità è che, nonostante sia il brano simbolo di Cliff, non fu scritto da lui, bensì da LaToya Jackson, la sorella di Michael Jackson, insieme ad Amir Bayan. Divenne una hit planetaria colossale, lo sappiamo, specialmente in Europa, trasformandosi nella canzone immancabile di ogni estate. E dalle calde spiagge della Giamaica poi salteremo, con un salto anche temporale, fino al febbraio del 2024 per incontrare la nuova stella del pop d'oltreoceano, Conan Gray, con Lonely Dancer, ballerini solitari. Questo brano è un estratto dall'album Found Heaven, è un tributo al synth pop degli anni 80, ricco di sintetizzatori martellanti, atmosfere che ricordano i film di quel decennio. Il contrasto qui è geniale. La musica è super energica e ballabile, ma il testo parla di solitudine e di cuori spezzati. Conan Gray ha dichiarato di aver scritto questa canzone per consolare se stesso e un suo amico, entrambi reduci da una brutta rottura sentimentale. Il concetto è bellissimo. Visto che siamo entrambi tristi e soli, perché non passiamo la notte a ballare insieme per non pensare all'amore che abbiamo perso? Diventiamo appunto dei ballerini solitari che si fanno forza a vicenda sulla pista da ballo. E con questo la nostra puntata finisce, si conclude. Sia che amiamo i grandi classici o le novità, è il momento di alzare il volume, ballare. E ricordatevi, appuntamento alla prossima, sempre qui con Silvia Dini, per un altro appuntamento di chiacchiere musica con Musical Chatter.

Radio Antenna Web presenta Qui Grifo a voi studio, programma condotto da Antonello Tacconi.

0: Bentrovati cari radioascoltatori alla quinta puntata di Qui Grifo a voi studio, il rotocalco sportivo per chi ama il calcio, in particolare i colori biancorossi del Perugia. In questa puntata ovviamente parleremo del post Ravenna-Perugia, partita che ha visto i grifoni incappare nella prima sconfitta del campionato, in una partita sicuramente dove è stata pesantemente condizionata dall'espulsione di Elvis Kabashi, accaduta proprio nei tratti finali del primo tempo, e un 3-0 che sicuramente è stato un passivo troppo pesante per il Perugia, ma che alla fine è giustificato da una decisione arbitrale veramente dubbia e quanto mai sicuramente, come sentiremo anche dai protagonisti che poi parleranno nella nostra conferenza stampa, nostra intesa quella ovviamente di Ravenna, e che diranno appunto dove forse si è esagerato su questa espulsione che è avvenuta dopo che l'arbitro, direi da Molfetta, non ha fatto altro che andare a rivedere la sua prima decisione di una giusta ammonizione, come dicevamo, per un sfallo di Kabashi, era il 45esimo del primo tempo, su un avversario, è entrato, cercato la palla, poi ha trovato invece la caviglia con un pestone. Ma la cosa che, cari amici, ha lasciato perplessi è stato poi andare alla revisione al VAR, chiesta attenzione da Ravenna. E qui apriamo anche una parentesi di correttezza etica, anche di educazione a una cultura sportiva che non deve cercare l'escamotaggio a tutti i costi per la vittoria, per mettere in difficoltà le altre squadre. Solitamente sul campo le squadre si battono non chiedendo la revisione di una ammonizione, si battono perché c'è merito e di giocarsela alla pari. Ma questo purtroppo è un po' il limite di questo strumento del VAR, che sta condizionando, a mio avviso, pesantemente, non in maniera positiva, molte volte, le condotte degli stessi arbitri, la loro stessa preparazione come arbitri, e di questo ce ne parlano anche arbitri famosi. Qualche giorno fa ho letto un'intervista dell'arbitro di Italia-Germania della finale 82, l'arbitro brasiliano Coelho, molto critico verso il VAR. Come dicevamo, appunto, decisione che praticamente ha lasciato il Perugia in 10 per tutto il secondo tempo e ha spianato la vittoria di un Ravenna sicuramente ottima squadra, visto anche gli investimenti di Patron Cipriani, con tanto di uomini immagini con Ronaldinho che molti sperano di vederlo anche per 10 minuti in campo, nonostante i suoi oltre 40 anni e la non perfetta forma fisica. Un Ravenna che quindi può vincere il campionato, può entrare nei playoff, ma non può, secondo me, perdonatemi, usare questi sotterfugi, nonostante il VAR permetta questo. Fatto sta che il Ravenna è passato in vantaggio al 27esimo del secondo tempo con Tenko Rang, e poi c'è stata la doppietta di Rabbi al 43esimo e al 52esimo del secondo tempo, ovvero un 3-0 che risulta un risultato estremamente pesante. Un Perugia che nel primo tempo in 11 contro 11 aveva tenuto abbastanza bene il campo, nonostante l'aggressività ai limiti della, diciamo, del Bontone, del Ravenna. Un Perugia che aveva sì subito una traversa su azione della parte del Ravenna, ma che di fatto era riuscito anche a rendersi pericoloso con una bellissima conclusione di uno degli uomini più vivaci del Perugia, quel Elvis Kabashi, che in casa 7 giorni prima aveva con il pinetto trovato la rete dal missile che aveva portato il Perugia sul 2-1 nel finale, e che invece domenica non è potuto ripetersi o quanto mai finire la sua prestazione per un'espulsione, ripeto, rivista dopo un'ammonizione dell'arbitro, e un'espulsione a nostro avviso eccessiva. Ma questo discorso è stato un po' anche ribadito nelle parole di chi andremo ad ascoltare in conferenza stampa dopo la partita, ovvero quel Aimoriana in primis, che appunto ci ha parlato di questa situazione del Perugia, di come ha visto lui stesso la gara, non lesinando, ma dando anche giusti complimenti a questo Ravenna. Sentiamo Aimoriana in conferenza stampa dopo la partita.
1: Ravenna è una squadra molto forte. Si vince in campo a forza fisica, personalità, esperienza, tecnica. Non era sicuramente, sarebbe stato poco intelligente pensare di venire qua nelle condizioni che siamo noi, non che siamo messi male, nelle condizioni che stiamo cercando di ripartire, di costruire, tutto quello che voi sapete. E abbiamo cercato di fare una partita corta per quello che potevamo fare in questo momento contro una squadra che fino alla fine sicuramente si giocherà le carte per la promozione, l'ha dimostrato anche oggi. Dispiace perché quel rosso, come ho avuto l'impressione in campo, credo che se dobbiamo lasciare le squadre in 10 per questo tipo di fallo, allora bisognerebbe chiedere 100 carte a partita, perché non mi è sembrato un fallo violento. Era una ricerca della palla vicina, 50 metri dalla porta, il giocatore mio girato, che non vedeva quasi la palla, ha voluto recuperare la palla, l'ha ammonito, secondo me poteva finire lì. È chiaro che se lasci poi una squadra come la nostra in 10, che abbiamo tantissime soluzioni in questo momento, soprattutto in condizione, intendo, diventa tutto più difficile. I ragazzi hanno tenuto finché hanno potuto. Ricordo una bella possibilità per noi sullo 0-0, che non siamo riusciti a tramutarla in gol, ma è stata, credo, forse l'occasione più importante della partita. E poi è chiaro che alla minima disattenzione, con la qualità del Ravenna, il gol lo puoi subire. Dispiace perché fino a lì i ragazzi avevano fatto una gara gagliarda e sul pezzo, quando abbiamo potuto siamo ripartiti. Diventava poi onestamente un pochettino difficile, anche perché in questo momento anche i miei cambi offensivi sono un po' leggeri, nel senso che non hanno ancora la condizione. Qualcuno è arrivato l'altro ieri, qualcuno è arrivato 3 giorni fa da inattività. È difficile pensare che possa entrare Vergani e ti cambia il corso della gara, però ho bisogno anche di fargli fare minuti a questi ragazzi. Quindi è un percorso, mi dispiace per il risultato un po' troppo rotondo, perché insomma ci sta di perdere a Ravenna, 1-2-0 ci sta, il 3-0 lo fa rendere un po' antipatico e non mi è piaciuto, al di là poi anche la gestione dei cartellini in tutta la partita, non mi è piaciuta per nulla. Quindi, senza prendere scusanti, il Ravenna è una squadra forte, non ha sicuramente bisogno di nessun tipo di aiuto, e non credo che sia stata aiutata. Sono stati, secondo me, valutazioni sbagliate da parte dell'arbitro, ma questo, ripeto, è una mia considerazione, unica mia. Infatti, io poi ho sbagliato alla fine, all'ennesima gomitata che abbiamo ricevuto, senza una munizione, mi sono alterato, e cose che non si fanno, perché poi magari salterò le prossime partite. Quindi, ripeto, dispiace il 3-0, è un risultato un po' troppo rotondo che mi dà un po' fastidio.
0: Sì, certo, dici un risultato che dà fastidio, un 3-0 che è troppo rotondo. Questa è stata un po' la conclusione di Mister Diana, ma sentiamo anche cosa ha detto in più, concludendo il suo intervento in sala stampa, e vediamo un po' quello che ci ha raccontato.
1: Abbiamo tanti giocatori che alla fine hanno finito qui in campi, non avevo cambi, comunque quello che entravano, Stramaccioni è fermo da 4 mesi, 3 mesi, è entrato e può fare un po' fatica. Mi dispiace che Papazova, poco prima avevo fatto un cambio, se mi avesse magari avvertito che non stava benissimo l'avrei cambiato prima, senza buttare via un cambio. E qualche ammunizione che c'ha, tipo quella di Canotto a fine primo tempo, inutile, che magari avrei voluto continuare ancora con lui qualche minuto, però ho utilizzato lo slot di fine primo tempo, ripeto. Non è facile in questo momento. Se la partita era 10 contro 10, 11 contro 11, per carità, Ravenna aveva tutte le qualità per vincere la partita. Me la sarei giocata un po' in maniera diversa, anche inserire dei giocatori nuovi in una struttura di una squadra totale è meglio che entrare e fare la guerra da soli contro tutti. Ripeto, Ravenna è una squadra molto forte, l'ha dimostrato, c'è tutto un lavoro dietro di un anno e mezzo con lo stesso guida tecnica, mai avrei pensato di poter venire qua a dominare questa partita. Ma ho avuto la sensazione che abbiamo dei margini di miglioramento importanti rispetto ad una squadra che, secondo me, nella sua completezza, Ravenna, in questo momento è una squadra che è in forma, sta bene, quindi ha già affrontato anche altre squadre importanti. Quindi abbiamo un margine di miglioramento, mi aspetto sempre di più e sempre meglio nelle prossime gare, anche se già mercoledì abbiamo un'altra gara molto molto difficile e ci mancheranno dei giocatori.
0: Eh sì, una gara difficile, quella che aspetta il Perugia mercoledì, ovvero quando voi ascolterete questo programma, la partita sarà già stata svolta. Difficile perché incontra quello Spezia che è primo in classifica in quel momento con 10 punti, ma sarà anche per il Perugia l'occasione per riscattarsi da questa partita, perché il Perugia comunque possiamo dire che alla luce anche di una campagna acquisti lampo che ha visto assemblare una squadra in tempi record da parte di Alessandro Gaucci e tutto quello che c'è stato l'estate col passaggio societario, non ancora concluso nel senso nella sua ufficialità, ma in pratica definito, resta il fatto che il Perugia ha fatto una buonissima partenza e anche questa sconfitta in parte è frutto di una decisione che comunque ha lasciato in 10 una squadra che sapevamo che per poter disputare un campionato di alto livello o quantomai un campionato per non tribolare, come si dice, aveva bisogno di qualche partita d'inizio proprio campionato per poter entrare definitivamente in forma. Poi ci si è messo a qualche infortunio che non ci voleva come quello di Megelaitis, insomma, fatto sta che però adesso sono arrivati vari giocatori come Van Adelsfort, che siamo curiosi di vederlo in avanti, e altri giocatori, insomma, è un Perugia sicuramente che può dire la sua. E ascoltiamo poi in conferenza stampa, è sceso l'attaccante Sabatani, quel Sabatani che in realtà, a mio avviso, è un giocatore tanta volontà, tanta grinta, tanto spirito di sacrificio, però in fase di realizzazione fino a questo momento ha dimostrato forse di vedere poco la porta, ma questo è un mio personale pensiero. Ascoltiamo Sabatani cosa ha dichiarato in conferenza stampa.
2: Decisamente un risultato troppo severo. Ravenna è una squadra forte, con grandi giocatori, l'hanno dimostrato, però secondo me bisogna considerare il primo tempo. Primo tempo giocato alla pari, perché dopo un episodio che ha falsato un po' una partita che secondo me era uno spettacolo importante, in una vetrina importante, che andava giocato alla pari. Purtroppo è stato così e bisogna accettarlo, anche se io non condivido per niente, anche rivedendo come è stato deciso, però amen. Dai, questa è andata, la fortuna è che ci si può rifare subito mercoledì.
0: Sicuramente Sabatani può avere ragione che c'è la possibilità di rifarsi subito con la partita infrasettimanale. Resta il fatto però che di fatto il risultato è stato questo. Vediamo poi che cosa ha continuato a dichiarare l'attaccante del Perugia in conferenza stampa, dove di fatto lui ha parlato un po' di quello che è stata questa partita per lui, perché credo che mi pare che lui sia romagnolo, quindi aveva poi i suoi familiari in tribuna a vederlo, quindi è stata per lui una partita anche speciale da questo punto di vista. Sentiamo un po' quindi quello che ci ha dichiarato.
2: È stata una settimana molto, molto intensa per me. E comunque, essendo a contatto con la mia famiglia, con i miei amici, tornare a casa è stato molto emozionante per me, anche vivere l'atmosfera di casa mia, appunto. Però poi quando la partita inizia bisogna lottare per quello che rappresenti, per lo stemma che hai al petto, e io ho fatto tutto quello che potevo per la mia squadra, al di là del fatto che mi trovassi appunto con tutta la mia famiglia e i miei amici a vedermi.
0: Eh sì, Sabatani, nativo di Faenza, che ha giocato nelle giovanili all'inizio della sua carriera proprio a Ravenna, insomma era per lui una partita speciale, peccato che non è andato in rete, peccato anche per lui per il risultato, ma sicuramente l'amicizia e il calore dei familiari, dei suoi amici rimane, nonostante oggi questo attaccante, anche molto, ho avuto modo di percepirlo a Perugia in sala stampa, molto educato, molto disponibile, questo attaccante sicuramente è un giocatore che può avere margini di crescita, anche se in questo momento vede poco, secondo me, ancora la porta. Si dà tanto da fare, ma c'è sicuramente molto ancora da crescere. Sabatani, che poi nel proseguo della conferenza stampa, ha voluto dedicare un pensiero al suo capitano Megelaitis, che in questo momento è assente per infortunio. Sentiamo cosa ha detto in merito.
2: Sicuramente sarebbe stato importante farla vedere in un'altra situazione. È un messaggio importante perché comunque io sono passato da quello che sta passando Omega. È un infortunio complesso, difficile, però lui l'ho visto carico, determinato a riprendere presto, e io gli faccio un grosso in bocca al lupo perché so cosa vuol dire, ma sono degli step, sono degli ostacoli sul percorso che bisogna saper riprendere nella maniera giusta, perché purtroppo facendo questo lavoro può capitare. E siamo tutti vicini a lui e come lui sarà sicuramente vicino a noi.
0: La conclusione poi della conferenza stampa di Sabatani, dell'attaccante del Perugia, è un po' quello che è stato lo stato d'animo, la rabbia di una partita pesantemente, forse condizionata forse troppo da questa espulsione di Kabashi. E su questo, come mister Diana, Sabatani non si tira indietro, scusate, né commentare quello che è stata la partita e anche le decisioni arbitrali. E alla fine, però, il pensiero va già alla prossima gara. Sentiamo il finale della conferenza stampa, appunto, di Sabatani, che ha giocato una partita sicuramente buona, ma non ancora incisiva per un attaccante a cui, nel bene e nel male, potete capirlo bene, cari radioascoltatori, si chiede principalmente il gol.
2: C'è arrabbiatura, più arrabbiatura che delusione, perché io sono sincero, è uno spettacolo importante questo e si deve vivere e giocare in una situazione normale. Quando vengono condizionati questi spettacoli da decisioni di questo tipo, che secondo me ce ne sono tanti di falli di quel tipo durante le partite, deciderla così è un peccato perché sono due squadre forti che si giocano tanto. E ci deve essere opportunità di giocarsela. E allora io posso dire anche che sono stati fatti quasi 25 falli a noi, nessuna ammonita a parte quando si è tolto la maglia, giustamente, Teng Korang. Cosa dobbiamo fare? Allora, secondo me ci vuole un metro di giudizio giusto, poi l'arbitro giustamente ha un mestiere difficile, ci può stare loro assolutamente, però condiziona uno spettacolo come questo ed è un peccato vero. Noi, è andata così. Noi sappiamo che abbiamo subito un'altra partita importante, dobbiamo adesso questa la lasciando da parte, consapevoli del fatto che siamo una squadra forte e con un carattere, perché come ti giochi il secondo tempo in una situazione di difficoltà lo dimostra. Andiamo avanti, questa è andata, l'importante è avere sempre alla testa il prossimo obiettivo e noi sono sicurissimo che siamo già fermamente convinti di poter far bene mercoledì.
0: Eh sì, Antonio Sabatani così parlò, e da un attaccante, l'ultimo a scendere poi in sala stampa, è stato un giocatore che era atteso da molti nel suo esordio dall'inizio, ovvero Cristian Langella, uno degli acquisti di punta della campagna acquisti estiva del Perugia targata Alessandro Gaucci. Langella, che ha fatto vedere l'ex giocatore del Cosenza, del Rimini, ha fatto sicuramente vedere delle buonissime cose, giocatore utilissimo, giocatore di esperienza, giocatore, come si diceva oggi, si dice anche una volta, di categoria. E vediamo un po' Langella cosa ha dichiarato, appunto, in conferenza stampa per questo finale di Ravenna-Perugia.
3: Beh, sicuramente sì, ci sono tempo ci siamo dovuti adattare alla situazione che si è creata con l'espulsione, a mio avviso un po' eccessiva, perché comunque a vedere anche il fallo così, secondo me il giallo poteva bastare, però l'arbitro ha preso questa scelta e ne prendiamo atto e basta. Poi sì, il primo tempo, insomma, fino all'espulsione era stata una partita abbastanza equilibrata, comunque due squadre forti che si affrontavano. Poi il secondo tempo noi abbiamo dovuto cambiare completamente il piano gara, cercavamo di difenderci e aspettare magari un loro errore per poter ripartire e cercare di creare qualche situazione. E niente, poi un passivo che è 3-0 è un po' eccessivo per quello visto sul campo, però insomma per fortuna da un lato mercoledì giochiamo subito, possiamo subito rifarci.
0: Come in quelle di Sabatani, anche nelle parole di Cristian Langella, c'è la voglia di voltare pagina, di mettersi alle spalle questa sconfitta, ma di farne tesoro, di capire che è un campionato difficile. Su questo Aimo Diana non l'aveva negato nelle precedenti sortite in sala stampa. Un campionato che riserva tante insidie, anche partiti di questo tipo. E però ecco, anche dalle parole dello stesso Langella sicuramente si evince come la squadra, il Perugia, tutti uniti, ci sia un gruppo ben consolidato, un gruppo unito che segue l'allenatore e che sicuramente vuole dalle prossime partite, vuole quelle risposte che appunto il campo deve dare. Ricordiamo che oltre l'infrasettimanale contro lo Spezia, il Perugia avrà un mese di settembre, un inizio ottobre sicuramente molto importante, di fuoco. Scusate, andrà poi a Grosseto per poi giocare in casa il 27 settembre contro la Reggiana e infine il derby del 3 ottobre allo stadio di Gubbio. Gubbio Perugia, tutto da vedere. Quindi quattro partite decisive e, come diceva qualche settimana fa Aimo Diana, queste 10 partite iniziali saranno la cartina di tornasole per vedere realmente dove può arrivare, cosa vuole fare, dove può ambire il Perugia 2026-2027 in questo campionato di Serie C. Sentiamo appunto Cristian Langella alla sala stampa di Ravenna.
3: Ma sicuramente dispiace esordire così dal primo minuto con un risultato così, però sono contento di averlo fatto e una prestazione, ho cercato di dare una mano alla squadra per quello che richiedeva la partita. Basta, adesso è un rammarico perché magari non sappiamo come sarebbe potuto andare in 11 contro 11, quello sì, però è successo e quindi basta, prendiamo quello di buono che abbiamo fatto nel primo tempo quando eravamo in 11 contro 11, quello che abbiamo sbagliato e poi prendiamo l'atteggiamento che per il secondo tempo non abbiamo mai mollato e abbiamo cercato di portare la partita in pareggio fino alla fine e poi trovare un episodio per cercare di poter ottenere il massimo.
0: Questo è vero, come dice Langella, il Perugia non ha mai mollato, nemmeno in 10 contro 11, ha cercato comunque di fare la sua partita, anzi ha avuto anche una bella occasione in 10 nel secondo tempo, però ovviamente come diceva Langella bisognava trovare l'episodio che ti poteva portare ad andare in vantaggio, ma 10 contro 11 contro un bel Ravenna, ripetiamo, un ottimo Ravenna, sicuramente non era facile, però ecco, va anche apprezzato, e questo è emerso a mio avviso, lo spirito di una squadra che nonostante in 10 si è compattata, un uno per tutti, tutti per uno, che sicuramente fa ben sperare perché non solo sul piano tattico, ma Airumodiana sta lavorando, ha lavorato e sta lavorando molto bene anche sul piano dell'amalgama psicologico, di carattere del gruppo stesso, nella loro coesione, nella loro unità. Sentiamo le battute finali di questa conferenza stampa sulle domande dei giornalisti, cosa ha risposto infine Cristian Langella. Con particolare attenzione, poi la domanda è stata sullo striscione alla fine in onore di Megelaitis, come è stata fatta la domanda a Sabatani. La stessa domanda viene fatta a Langella, che esprime il suo pensiero sull'assenza del compagno di Megelaitis, su quello che è stato un po' il messaggio della squadra in tal senso.
3: Certo, è un segnale d'affetto che volevamo fare per un nostro compagno, per il nostro capitano. È una perdita importante per noi e sicuramente lui è forte da poter affrontare questo percorso al meglio. È un percorso lungo, ma noi lo aspettiamo quando tornerà. Cercheremo di farci trovare nella migliore posizione di classifica possibile per poi giocarci tutto insieme a lui nell'ultimo periodo in cui tornerà con noi. Certo, no, i tifosi vanno solo ringraziati oggi a fine partita, comunque anche dopo la sconfitta ci hanno applaudito, quindi sono solo da ringraziare. Spero abbiano apprezzato comunque l'impegno massimo, l'attaccamento che abbiamo messo per tutta la partita per cercare di ottenere un risultato in 10 contro 11 per 60 minuti. E niente, adesso speriamo di avere uno stadio bello pieno mercoledì in casa contro lo Spezia, che sicuramente l'aiuto dei tifosi si fa sentire.
0: Sì, ci eravamo, cari radioascoltatori, dimenticati che a mio parere un altro aspetto positivo di questa trasferta è l'entusiasmo che si è creato intorno a questa nuova Perugia, una nutrita schiera di tifosi del Perugia, dagli ingrifati alla Brigata, tutti i gruppi storici, ai 3M, tutti i gruppi storici della Curva Nord hanno seguito i grifoni a Ravenna ed era un bel vedere questo colore biancorosso nel settore ospiti, con questi tifosi che hanno cantato, sventolato le bandiere per tutti i 90 minuti, alla fine comunque hanno applaudito la squadra nonostante la sconfitta, a dimostrazione che c'è tanta fiducia nel lavoro di questa nuova società, in questo nuovo progetto Arena Curi e nel lavoro che fino adesso ha svolto sul campo Airumodiana come allenatore, la sua squadra, e fuori Alessandro Gaucci. Tanto entusiasmo, tante good vibration, potremmo dire, tante buone vibrazioni per un Perugia che sicuramente merita di raccogliere risultati, un ambiente che ha ritrovato un entusiasmo che da anni non si vedeva, e quindi ben venga, speriamo di non disperdere questo tesoretto e speriamo che Airumodiana sappia motivare la squadra e metterla in campo in maniera tale che possa ritrovare subito i risultati positivi. con questo augurio e con questo auspicio la nostra puntata di Qui Grifo a voi studio è terminata. L'appuntamento è alla prossima puntata e quindi forza Perugia, mi raccomando, restate sintonizzati sulle antenne di Radio Antenna Web. Buon proseguimento con i programmi radiofonici.
4: Si va.
0: Radio Antenna Web ha presentato
4: Si va.
0: Qui Grifo a voi studio.
4: Serie A.
0: Programma condotto da Antonello Tacconi.
4: In Serie A. Si va. Si va.

0: till my family's blessed. It's in my bloodline and I can't settle for less. I had cars, jewelry, famous studio session. Man, I grew up.
1: Ciao, sono Viames degli Stil Novo. Un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo singolo e si intitola Il Battito.
2: Hello all listeners of Antenna Web. This is Ville from Inherited Time and here's our new single, Capella. Enjoy!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

E ci siamo ragazzi, salve a tutti da Dino DJ. Parte una nuova puntata riguardante la nostra classifica dance, la Mixed Chart, come sempre in onda sulla vostra radio preferita. E questa settimana abbiamo soltanto un brano che ci lascia Casango, Alejandro Garrigo. Aie, questo bel brano che ci ha tenuto

0: compagnia per parecchie settimane, ma comunque adesso è in uscita. Dunque, partiamo subito con la numero 20. Questa settimana perde 3 posizioni e stiamo parlando di Molella, Nicky Peloso e Jay Peraltra con Joanna. Buon ascolto e ben sintonizzati. Mix di Rushart con Dino DJ.
1: Numero 20.

0: salendo di 3 posizioni questa settimana. Maurizio Molella, Nicky Peloso, Jay Peralta con Joanna. Appena iniziati, siamo al numero 20 con la nostra classifica dance, la Mixeru Chart. Si va subito al numero 19 e abbiamo la prima ed unica new entry. Eccole che arriva, si chiama Colter con Trapped.
1: Dino DJ, Mix Mixeru Chart.

Unica new entry di questa settimana per quanto riguarda la nostra classifica dance Mix di Chart, sempre su questa radio. Al numero 19 quindi abbiamo Colter con Trapped, ma si va avanti. Al numero 18 troviamo in salita soltanto di una posizione Dodd, Izibizu con Careful.

conquista soltanto una posizione questa settimana, Dove di Zibizzo con Careful. Siamo a numero 18 con la nostra classifica dance, si va a numero 17, magari qualcuno pensa scaramantico, no. Madonna con la sua danzeteria scende di ben 6 posizioni.

E perde ben 6 posizioni questa settimana Madonna con Dance Teoria. Siamo a numero 17, Mix Hero Chart, la classifica dance, i 20 brani dance più forti del momento. Si va avanti, si va alla posizione numero 16, in discesa anche lui, l'amico Nekardon con la sua Kobura.

0: Siamo a numero 14 in salita di due posizioni, Cloni e Prospa featuring Tristan Hurry con Good Girl. Si va avanti, si prosegue sempre più in alto. Un altro brano che conquista ben 5 posizioni è The Bowser con Lost Myself.
1: Dino DJ.

settimana De Bosa, Lost Myself. Siamo al numero 13 e si va al numero 12, che però in discesa di tre posizioni troviamo Axwell featuring Bon con Whatever Turns You On. Buon ascolto e ben sintonizzati come sempre con Dino DJ in voce, la Mix Edu Chart, la classifica dance sempre sulla vostra radio preferita.

E questa settimana numero 12 troviamo Axwell featuring Bon con Whatever Turns You On. Scende soltanto di 3 posizioni, ma noi andiamo ancora avanti perché alla posizione numero 11 abbiamo Joel Corry con Whisper, una posizione in più.

0: Enator featuring 54 Ultra con Talk to You in discesa di due posizioni, ma noi continuiamo ancora avanti con un altro Enator al numero 8. Abbiamo Enator featuring Emily Warren con Silver Lines, che conquista due posizioni in più, questo è più nuovo.
1: Dino DJ
2: Mix Mix.

0: Altra produzione riguardante Notor featuring Emily Warren con Silver Lines conquista due posizioni questa settimana. Si va avanti, si va al numero 7, però è in discesa. The Bausa con Magnetic perde soltanto una posizione.
1: Mixelius Chart, la classifica dance con

Un brano stupendo, devo dire, The Bowser con Magnetic, che questa settimana è in discesa soltanto di una posizione ed è al numero 7 della nostra classifica dance, la Mixi Lu Chart, in onda sulla vostra radio preferita, come

0: Maurizio Monella con la sua trovata, quello che è questa settimana è piazzato numero 5, conquistando ben 3 posizioni. Bello sto ritornello, è bello, da canticchiare sotto la doccia, secondo me andrebbe bene. Si va avanti la parte più calda della nostra classifica dance, ma andiamo al numero 4, è in discesa soltanto di una posizione, Armin van Buuren e Sasha con Everlasting.
1: Numero 4.

E questa settimana scende Armin van Buuren con Sasha Everlasting, una posizione in meno. Siamo al numero 3 sul podio, la parte rimbibista della nostra classifica dance, occupata da Swedish House Mafia, Lick Lee, Happiness.

0: La parte riempipista della nostra Mix Zero Chart questa settimana occupata da Swedish House Mafia, Lick Lee con Happiness is so good. E si prosegue, si va avanti alla posizione numero 2, occupata, stabile, da Eagle, Himmel, Angel, Ultra Nate e Moving to the Sun, che è stata anche numero 1 per parecchie settimane.
1: Dino DJ.

Numero 2 per Hugel, Email Angel, Ultranate con Moving to the Sun, stabile questa settimana. È un brano che abbiamo già visto al numero 1 qualche settimana fa. Comunque noi siamo arrivati alla conclusione perché è arrivato il momento di annunciare la numero 1. Grazie a tutti coloro che ci seguono, ci seguiranno soprattutto anche all'interno dei nostri social. Cercateci Mixiru Chart, la classifica dance, www.dinodj.it. Questo è il mio sito dove potete trovare e riascoltare anche la Mixiru Chart, è aggiornato ogni settimana. Vi lascio con la numero 1. Eccola qui che arriva, Peggy Go e Aira Star con Human. Da Dino DJ è tutto, appuntamento alla prossima, ma sempre su questa radio. Ciao!

Nice and decent people, come to the mountains.

0: piccola.
1: Con Mauti. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio.
2: Go! DJ! Go!
1: Si parte.

bella vita, la bella vita, bella vita, bella vita, la bella vita, bella vita, la bella vita, bella vita, la bella vita.

0: parte di Discoland ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Cappella e Loleatta con Take Me Away, DC92 con Funky Guitar, Disco Martini con Assassin, versione remix di Joe Tivannelli, Rozzalla con Are You Ready To Fly, The Express of Sound insieme ad Africa Bambata con Funky Weekend, Alex Party con Saturday Night Party, DJ Dado con Forever, The Smoke City con Mr. Gorgeous, a chiudere Opus 3 con It's a Fine Day.
1: Fin qui tutto bene.

0: Muscolare.
1: Con Mochi. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ! Go!

0: Finisce qui la seconda parte di Discoland, ti dico esattamente cosa hai ascoltato. I miei corregionali Typical insieme a Josh, disco del 94, Illusion. Dos Amigos con Mambo. Tommy Orzox con My Desire. Meja con il remix di All About The Money. Duke con So In Love With You. Zig & Zag con il remix di Them Girls, Them Girls. I Real To Real con Can You Feel It Baby. Human Groove con Your Brain Is Mine. E a chiudere un disco del 1991, Master Techno con Deep Star Tracks. E finisce qui Discoland, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio. Ciao, da Moki.
1: Fin qui tutto bene.

Salve a tutti da Andy Simoniello e benvenuti a Solchi Italiani. Questo piccolo grande amore è un album di Claudio Baglioni pubblicato nell'ottobre del 1972, uno dei primi esempi di concept album della musica italiana. È uno dei dischi italiani di maggior successo di sempre, con circa 1,5 milioni di copie vendute. Il singolo omonimo, invece, è il più venduto di sempre in Italia, con 20 milioni di copie, e verrà poi premiato nel 1985 come canzone italiana del secolo. È risultato il nono album più venduto nel 1972. Il disco è un concept album ed è stato pensato come un disco doppio con altre canzoni che avrebbero effettuato delle divagazioni dalla storia principale. Vi era ad esempio una canzone sulla vita militare e un'altra intitolata Quanta strada da fare numero 1, che approfondiva le ragioni della manifestazione degli studenti all'inizio della storia. Questi brani furono eliminati e si optò per un disco singolo, seppure molto lungo per gli standard dell'epoca, oltre 50 minuti. I testi sono di Claudio Baglioni, musiche di Baglioni e Antonio Coggio, e gli arrangiamenti e le orchestrazioni di Tony Mills. Iniziamo ad ascoltare una triade di canzoni, le prime tre dell'album. Piazza del Popolo, la cui introduzione era in realtà presa da Quanta strada da fare numero 1, In viaggio, poi esclusa dall'album. La canzone era stata cantata da Baglioni nello sceneggiato televisivo Ipotesi sulla scomparsa di un fisico atomico. In una scena del film ripropone il brano, però intitolato nei titoli di coda In viaggio. Questo sarà il titolo con la quale il brano sarà pubblicato nel 1986 in una successiva raccolta. Il testo racconta la vita di un giovane che si trova in mezzo alle lotte studentesche. Poi seguirà Una faccia pulita, dove il protagonista entra in un bar e vede una ragazza dalla quale incomincia a innamorarsi. Poi c'è Battibecco, un discorso animato per via di pettegolezzi ben pochi veri. Il duetto è con Paola Massari, la fidanzata di Baglioni.

Essendo concepito come concept album, alcuni brani riprendono le melodie di altri. Il tema di Piazza del Popolo ritorna in Cartolina Rosa, i temi del ritornello di Una faccia pulita e della strofa di La prima volta ritornano in Sembra il primo giorno. Intermezzi nello stile degli stornellatori romani compaiono in Battibecco e nel finale di Porta Portese. Qui sfumano in voci di sottofondo sull'aria di Con tutto l'amore che posso. Ora i prossimi due brani, proprio Con tutto l'amore che posso, che parla di uno sbocciare con lei di un amore lungo il Tevere, e poi Che begli amici, dove il testo parla delle false accuse degli amici che sono stati lasciati per un mese a causa di lei e la difesa di lui.

Il lato A dell'album di Baglioni, questo piccolo grande amore, termina con i prossimi due brani che ora si va ad ascoltare. Mia libertà, un canto di malinconia per la libertà che se ne va, e La prima volta, qui si intende la prima volta fisicamente.

0: State ascoltando Solchi Italiani, un programma di Andy Simoniello su Antenna Web.
1: Questa puntata di Solchi Italiani ospita l'album di Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore, pubblicato nell'ottobre del 1972. Sono tanti i musicisti dell'album da menzionare, oltre a Baglioni, che oltre a cantare ovviamente suona la chitarra. Ci sono al basso e al contrabbasso Alvaro Capanni, Pietro Capodieci, Luciano Brigidi, alla batteria e percussioni Ciro Cicco e Massimo Buzzi, Silvano Chimenti, banjo e chitarra, Franco Carli, chitarra classica, Toto Torquati e Antonio Coggio alle tastiere, Alessandro Centofanti, percussioni e cori. E fra i tanti orchestrali ci sono i jazzisti Cicci Santucci alla tromba e Sal Genovese al sassofono. Giro virtualmente il vinile di Questo piccolo grande amore, l'album di Baglioni che occupa questa puntata di Solchi Italiani, scoprendo le prime canzoni del lato B. Quel giorno, e poi Io ti prendo come mia sposa, che è la promessa di matrimonio, e poi Cartolina rosa. Questo brano comprende un intermezzo musicale inizialmente pensato come brano intitolato Ci fosse lei, pubblicato ufficialmente solo nel 2005 nella raccolta Tutti qui. Questo tema era stato pensato come strofe di un brano le cui sezioni successive sfociavano nella melodia della stessa Questo piccolo grande amore. Il testo parla della chiamata al servizio militare, qui siamo nel 72 e la leva era obbligatoria.

Questo piccolo grande amore racconta la storia d'amore di due giovani e di rimpianto da parte del personaggio maschile che è lontano dalla sua ragazza. La lontananza è dovuta al servizio militare. La censura dell'epoca colpisce il brano imponendo che vengano cambiate alcune parole. La voglia di essere nudi diventa la voglia di essere soli, così come le mani sempre più ansiose di cose proibite viene sostituita dalle mani sempre più ansiose le scarpe bagnate, dato che lo scenario si svolge in riva al mare. La versione modificata è quella pubblicata sul 45 giri, mentre nel 33, come ascoltiamo adesso, è possibile ascoltare quella originale. In un'intervista, l'ex moglie di Claudio Baglioni, Paola Vassari, ha svelato di essere lei la misteriosa ragazza dalla maglietta fine del brano. Questo piccolo grande amore fu intitolato con l'aggettivo dimostrativo questo, in quanto era già stata depositata e incisa una canzone intitolata Piccolo Grande Amore, eseguita dal complesso siciliano I Gens proprio nel 1972.

Il testo di Porta Portese si inserisce nella storia raccontata dall'album e descrive il ritorno in licenza del protagonista, che una domenica mattina si reca al noto mercato romano di Porta Portese per comprare dei blue jeans da indossare simbolicamente al posto della divisa militare. Nelle prime due strofe vengono descritti alcuni venditori che il ragazzo incontra fra le bancarelle: una vecchia che ha sul banco foto di Papa Giovanni e un tale che vende di tutto: patacche, pezzi per automobili, spade, quadri falsi e una foto nuda di Brigitte Bardot. Nella terza strofa, quella mancante sulla versione del 45 giri e che inizia con "tutti rotti quei calzoni", il giovane nota con amarezza fra la folla la sua fidanzata in compagnia di un altro ragazzo. A Porta Portese seguirà la canzone "Quanto ti voglio", la rabbia che lo prende non lo fa più ragionare e gli fa odiare ma ancora desiderare lei.

0: Ma se sta male,
1: tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso, ti amo.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso, ti amo, ti amo.
1: Dai, che perdi il treno. Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso.
1: Dai, che perdi il treno.
2: Con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo, sul serio o no?
2: Dai, che perdi con tutto l'amore che posso.
3: Ti amo, ti amo.
2: Dai, che perdi il treno.
3: Con tutto l'amore che posso.

0: Si è arrivati alla conclusione dell'ascolto dell'album di Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore del 1972, con la canzone Sembra il primo giorno, e un chiarire ogni cosa in un amore finito. Farà seguito la versione strumentale di Con tutto l'amore che posso. Sperando che la scelta dei solchi sia stata di vostro gradimento, Andy Simonero vi ringrazia per l'ascolto e vi rimanda alla prossima puntata di Solchi Italiani. Ciao a tutti!
1: Pronto, ciao, son tornato, ci vediamo, vuoi? Sempre al solito posto.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio alle atmosfere più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio, Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville, non fanno country ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

0: Wave.
1: Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo, band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm, Personal Trainer.

dall'Olanda. Questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shentless Realm, del loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Judds. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: didn't know my daddy. I guess he was proud. The plot turns in coal mine Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band. You're

Pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Touraie. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Wedel e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano. Faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo, assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Maddie Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus. Fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile, che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa, con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Maddie Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Maddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus, che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Stone Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses. Questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Scheme ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

Kerab Rock, brano degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione, dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei Birthday Party, della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: Il meglio della musica rock.
1: Mick Harvey e Amanda Acevedo, con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow, Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan. In my mind, life was easy.

Dalle montagne del Western Cape in Sudafrica, questo era Setta Baznick, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra, Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies, ci fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti, un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo del pezzo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano importantissimo scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Déjà Vu firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Wirz. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario in questo 2026 hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave. Arriva un trio britannico, si chiamano Happy Somethings. Fragile the Heart fa parte del loro nuovo album.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Fragile the Heart erano gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Ton. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim

0: Rock Wave.
1: Le atmosfere raffinate cinematografiche di Hoan Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021. Era When Colors Turn Grey il titolo del pezzo. Questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Cars.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net dal loro album Afterlight, formazione di indie country britannica, nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi. Formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly, faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, registrata nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: A noi ci piace tutto quello che è la musica vecchia. Se tu sei un amante della musica funk, soul, disco, pop e rock degli anni 70-80, e allora sei benvenuto in questa trasmissione, perché qua noi passiamo solo quel genere musicale. Bentrovati ancora una volta con i Golden Classic, quasi un'ora dedicata alla musica di quegli anni meravigliosi che hanno fatto la storia di tanti gruppi, di tanti cantanti. Dai, oggi apro il appuntamento odierno con una bella canzone che ci farà ascoltare tra qualche istante una delle formazioni più importanti degli anni 70. Si chiamano Rolls Royce.

0: Se vi state chiedendo chi sono i Rolls Royce, sono questi qui. Qual è la canzone che forse li rappresenta più al mondo? Beh, a parte questa qua che si chiama Easy Love You Are After, c'era una canzone che proprio qualche giorno fa ha fatto il 50° anniversario, che era Car Wash. Ricordate quella? Era un pezzo troppo forte, troppo figo. Dai, l'abbiamo sentiti con la voce femminile unica del gruppo che si chiama Gwen Lee, e ha cantato questo bellissimo pezzo per riportarci indietro. A che anno era? 1978-77? Quegli anni lì comunque, dai, quando questa musica era quella che regnava regina anche nel mondo della disco music, o nelle discoteche più che altro. Forse così era più giusto come discorso. Il Golden? Beh, va avanti con un sacco di bella musica. This is Golden Classic. Classic music
1: from the 70s and 80s. Playing right here. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic. Keep on.

E là siamo stati nel quinto album che si chiama Off the Wall con il signor Michael Jackson. Il quinto album è registrato in studio nel 1979. Mamma mia che album mitico, perché c'era la canzone che abbiamo sentito qualche tempo fa, che era Don't Stop Till You Get It Now. C'era Rock With You, c'era Walking Night and Day, Off the Wall, Girlfriends, I Can Help It, che io considero uno dei pezzi storici, che invece qualcuno lo definisce un pezzo così normale. E poi c'era It's Falling in Love. Lo sto riscoprendo poco

È una di quelle canzoni che ti piace fischiettare anche. Io l'ho fatto, però per fortuna avevo il microfono che era spento, era chiuso, altrimenti vi sareste sentiti un usignolo stonato che suonava, anzi che fischiettava questa bella melodia di questa canzone meravigliosa con Jonathan Butler, una canzone che arriva da una grande raccolta, canzone che forse insieme a Lies lo rappresenta proprio in tutto quanto il mondo. Bella canzone, assolutamente sì. Dai, ci sentiamo tra qualche istante, va bene?

0: Signor direttore?
1: Non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
0: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?

C'è un aneddoto su questa canzone, ma non solo su questa canzone, su questo disco. Ci sono diversi sistemi per comprare il materiale di seconda mano, gli album, i CD, vinili, mobili, tutto quello che si vuole. Beh, io ho comprato questo doppio disco che conteneva le canzoni più belle degli Shalamar e dei Winspears. Ma la cosa che mi ha ammazzato è il fatto di non avere il CD dei Winspears in quel cofanettino. Mannaggia, mi è caduto il mondo, perché io l'avevo preso proprio per questa canzone, perché io sono innamorato follemente di questo pezzo qua che si chiama I Can Make It Better For You. Questa è una canzone che arriva dall'album che si chiama Imagination del 1980 di questa band storica, come si usava a dire qualche tempo fa. Bentornati un'altra volta nel Golden. Siete contenti di sentire della musica che vi dà il ritmo in questa giornata? Mi auguro di sì, anche perché la prossima non è da meno, eh?

Caspiterina si erano presentate quando avevano fatto quella canzone con un'entrata di batteria incredibile. Le quattro femminucce che erano le Sister Sledge. Mi sembra che erano in quattro, adesso non ho davanti la copertina bene del disco, devo andare a cercare su internet e ci impiegherei troppo tempo. In qualsiasi caso è stata la canzone che le ha lanciate qui in Italia, bellissima, quella che si intitolava All American Girl. Quante volte l'avete sentita alla radio? Perché quella è stata una delle canzoni che dagli anni 80 in avanti è stata una delle più passate, forse dal 1982. Oggi sono un poco professionale, non vi sto dando le date esatte per confondervi un pochettino, perché se no sarebbe troppo tutto troppo bello, troppo magico, come si usa dire. Invece ci vuole un po' di confusione in questo mondo che di confusione non ne ha assolutamente bisogno. Dai, stiamo per viaggiare in una grande canzone con una delle formazioni più importanti di che cosa? Del mondo rock, li possiamo considerare tali questi qua? Chicago, facevano un misto di pop, rock, comunque sempre qualcosa di veramente grande. Arrivano subito.

Eccoci qui alla seconda parte del nostro Golden Classic, che è arrivata alla fine però, sì sì, assolutamente, torneremo tra qualche istante. Nel frattempo abbiamo sentito una delle più belle canzoni con la band di rock and roll con i fiati, così si sono definiti i mitici Chicago, formazione che era proprio nata a Chicago tantissimo tempo fa, 1967. Li abbiamo ascoltati con una delle più belle loro, torniamo tra qualche istante con altra bella musica degli anni 70-80.

0: Signor direttore,
1: non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà...
0: è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Ci sta questa canzone, eh? Eh sì, dai. Una volta ogni tanto il gruppo di Clone the Gang dobbiamo darlo a rispolverare. E l'ultimo mezzo dell'ultimo periodo, proprio così, il Golden è andato molto molto vicino nella musica di questa formazione che si chiama Clone the Gang. Perché sto riavendo un'altra volta una cotta per questa formazione, per questo gruppo che ha fatto veramente un sacco di canzoni. Ricordate quella che si chiama Big Fun? Molto facile da ascoltare, ma un ritmo di quelli bellissimi da sentire. Adesso siamo nel mondo rock di Creedence Clearwater Revival.

Ma quante volte l'avete sentita questa canzone interpretata anche magari da altri personaggi, come dice Rod Stewart, Bonnie Tyler, Linda Carlisle e tanti altri, ma questa è l'originale del 1970 con con John Fogerty. Jan è l'altro che aveva cantato questo pezzo che si chiama Have You Ever Seen the Rain?

0: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
1: In sequenza continua.

Era Domenico Troiano con la canzone We Only Dover, canzone che qualche tempo dopo, qualche decennio dopo, ha cantato anche in una versione italiana una cantante italiana, che però adesso ho il dubbio che sia o Mietta o Marina Rei. Devo andare a cercarla nella discografia che ho qui a disposizione e la troverò. Non potremo mai ascoltarla nel Golden Classic perché noi trattiamo solo la musica straniera. Però era un remake di quel pezzo bellissimo che abbiamo sentito fino a qualche istante fa. Poi John Carne ha aggiunto la E finale al suo cognome perché, anzi che poi è Jim Carne. Mettiamo i famosi puntini sulle canzone che si intitola You Got a Problem. Siamo arrivati alla fine del Golden? Non è vero. Abbiamo ancora a disposizione un po' di minuti. Troncheremo questa canzone perché ne dura 6. La faremo ascoltare un 3 minuti e poi chiuderemo alla grande. Adesso c'è Joe Button. Lo ricordate? Ha fatto un pezzo storico. Qua si chiama Mestizo, il pezzo che ascoltiamo insieme.

0: Non è una canzone di quelle impegnatissime, però ci piace. Questa è una canzone che mi è venuta in mente, l'avevo messa qualche tempo fa, ma malgrado tutto fa ancora piacere riascoltarla. Mestizo si chiama, ed è anche forse il pezzo che dà il nome all'album di tantissimo tempo fa. Grande, grande musica del nostro appuntamento che è arrivato alla fine. Sì, sì, sì, sì. Siamo arrivati alla fine del nostro Golden Classic e ci sentiamo quando? Beh, al più presto su questa radio, perché è giusto che chi vuole sentire la gran bella musica degli anni 70-80 venga a fare una passeggiata nel Golden Classic con la voce di Marco Del Weis. Vi saluto, allora ci sentiamo l'un prossimo, vi lascio nelle buone mani di Archie Bell and the Drills. Senti qua che pezzo. Ciao ciao, alla prossima, mi raccomando.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

La guest star di oggi è Pino Daniele. Pino Daniele è stato un cantatore, musicista e compositore italiano. Chitarrista di formazione blues, nei primi anni di carriera ha collaborato con famosi cantanti come Dalla, De Gregori, Baglioni. Durante la sua carriera ha suonato anche con artisti stranieri come Pat Metheny, Eric Clapton, Chick Corea e molti altri. Nelle sue composizioni si riconosce un'influenza rock e jazz. Nell'uso dello strumento lo si accosta a George Benson per il suo chitarra scat.

0: La sua passione per i più svariati generi musicali, da Elvis Presley a Roberto Murolo, ha dato origine a un nuovo stile da lui stesso denominato tarumbò, a indicare la mescolanza di tarantella e blues. Nel 1976 entrò a far parte del gruppo Napoli Centrale, dove ha avuto contatti con strumentisti come James Senese, che aiutò Pino Daniele alla crescita musicale.
1: Lui ha fatto parte di Napoli Centrale per 2 anni perché gli piaceva Napoli Centrale, capito? Prima che lui facesse successo, perché il successo poi è venuto dopo, era Napoli Centrale per lui la sua identità, no? In poche parole.
0: Poco dopo esce il primo 45 giri contenente la canzone Che calore, che poi inserirà nel suo primo album Terra mia. Dall'album di esordio ascoltiamo Natazzulella e Caffè.

Nel 1979 arriva l'album che porta il suo nome, nel quale il cantautore si distaccò maggiormente dalle influenze della musica partenopea per abbracciare sonorità di esplicita derivazione blues. In questo lavoro, nonostante l'influenza blues, Daniele utilizza moltissimo il napoletano. Nell'album spiccano numerosi brani divenuti successivamente classici della sua produzione, come Gli so pazzo, Chi te non mare, con James Senese nuovamente al sassofono, Potesse essere all'ero e il brano che vi propongo dal titolo Gli sto vicino a te.

Nero a metà è il suo terzo album da studio pubblicato nel 1980. È l'album della definitiva maturazione ed affermazione a livello nazionale del cantautore partenopeo, che, coadiuvato da ottimi musicisti della scena napoletana, crea un'opera sempre fresca anche nei brani che vanno al di fuori dei schemi allegramente blues. Il titolo Nero a metà è dovuto dal fatto di essere figlio di madre napoletana e di padre nativo americano, emigrato in tempo di guerra. Da questo album estrapoliamo il brano con un testo poetico, Quando piove.

Nella copertina di Nero a metà è scritto che l'album è dedicato al cantante Mario Musella, amico scomparso poco prima della pubblicazione del disco. L'album vendette oltre 300.000 copie ed è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stones Italia, alla posizione numero 17. All'interno ci sono tracce come I Stay So Ca, Voglio di più, Non me scoccià, solo per citarne alcune, e il brano che andiamo ad ascoltare dal titolo A me mo piace o blues.

il 19 settembre 1981 Daniele tenne un grande concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli, di fronte a 200.000 spettatori, accompagnato sul palco da Tullio De Piscopo, Gio Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito, Jam Senese. Una formazione tutta partenopea che lo stesso anno partecipò al quarto album Vai Mo. In questo LP ci sono richiami blues, jazz, funky e rock, e per la prima volta utilizza dei testi inglese misto al napoletano, come nella traccia che andiamo ad ascoltare, Yes I Know My Way.

Il lavoro che segue ha per titolo Bella Ambriana e Pino Daniele comincia a venire apprezzato anche a livello internazionale. L'LP prende il nome dalla Bella Ambriana, spirito casalingo, facente parte dell'immaginario popolare napoletano. Ciò testimonia l'avvicinamento del cantante ad un tipo di musica più tradizionale, in un certo senso etnico, in anticipo della world music miscelata a rock, funky e jazz. Pino Daniele si avvalse per questo album anche delle collaborazioni di musicisti stranieri, quali Wayne Shorter e Alfonso Johnson. Il funky è particolarmente evidente sulla traccia che andiamo ad ascoltare, dal titolo Tutta un'altra storia.

0: Nel 1984 esce Musicante. L'album annovera, fra gli altri, la presenza del percussionista brasiliano Naná Vasconcelos. Qui si insinuano melodie e ritmi che portano a sonorità africane, a tratti arabeggianti, che hanno già accennato come nel precedente lavoro alla World Music.
1: Ecco perché musicante è una parola tipica per identificare una persona che può fare, che fa musica, indipendentemente da qualsiasi cosa suoni, un qualsiasi strumento suoni. Musicante perché anche racconta le storie, le cose che gli sono successe nella vita, e anticamente era considerato una specie di menestrello che andava da una città all'altra per raccontare delle cose. Quindi io racconto dei fatti della mia vita, racconto delle cose che mi succedono, e mi sembrava anche giusto mettere musicante, mi è sembrato abbastanza vero.
0: Trovano ancora spazio i temi sociali, come quelli del contrabbando, trattato con delicatezza nel brano Stella Nera. Rimane sempre un forte interesse alla chitarra rock, come nel brano che andiamo ad ascoltare, Keep on Moving.

dopo l'uscita dell'album dal vivo Show Live, lavora ad altri progetti ed escono 3 album, Ferry Bot, Bonsoiree e Schizzichea with Love, lavori con la collaborazione di artisti internazionali. Lavori molto apprezzati dalla critica, un po' meno dal pubblico. Nel 1989 esce Mascalzone Latino. Il disco aprì a sonorità completamente acustiche, dove i vari fraseggi di chitarra avevano il compito di riportare l'album a suoni volutamente latini e mediterranei. Il brano di apertura è dedicato all'attrice Anna Magnani e fu uno dei primi composti dall'artista interamente in italiano. Il titolo Anna Verrà.

all'inizio degli anni 90, Pino Daniele pubblica Un uomo in blues, un ritorno a impostazioni blues e all'uso preeminente della chitarra elettrica. Al pianoforte partecipa alla registrazione anche Danilo Rea. L'album riscuote un buon successo commerciale grazie alla canzone Oscar Raffone.

0: Nello stesso anno esce Sotto o Sole. Il lavoro contiene riletture di brani già pubblicati tra il 77 e l'80 e due temi inediti tratti dalla colonna sonora del film Pensavo fosse un amore, invece era un canesse, di Massimo Troisi.
1: Ma ci troviamo sempre, ieri che vino, allora sto facendo questo film, poi te lo spiego. Prima di spiegargli, io ci sto scrivendo delle canzoni, mi porta e so, un film e la canzone nello stesso
2: infatti questo è strano,
1: periodo. Questo noi viviamo, dicevo prima, lo stesso periodo rosa, il periodo, questo è un periodo rosa, il periodo dell'amore.
0: Troisi attribuì scherzosamente a Daniele la frase: Massimo, ho scritto una canzone, mi fai un film? Il riferimento era al celebre brano Quando, che andiamo ad ascoltare.

Che Dio ti benedica è il 15° album di Pino Daniele, pubblicato nel 1993. Questo disco si distacca dalle sonorità degli anni 70-80, evidenziando una vocazione a una timbrica perfettamente pop, pur mantenendo la tipica impronta armonica di Pino Daniele. Il disco presentò collaborazioni con artisti di calibro come il jazzista Chick Corea, con il quale duettò In Sicily, brano reso noto negli anni 80 dalla Chick Corea Electric Band, con parole scritte e interpretate dallo stesso Pino Daniele. Ascoltiamo ora la traccia che dà il nome all'album, Che Dio ti benedica.

Figa! Nel 1995 arriva Non calpestare i fiori nel deserto. L'album è stato realizzato con la precisa intenzione di trovare un nuovo modo di fare canzoni, avvicinandosi così alle atmosfere musicali dell'Africa settentrionale. È stato il disco più venduto nell'anno con 800.000 copie. Ha ottenuto apprezzamenti anche da parte della critica, che lo ha premiato a Sanremo con la targa Tenco, nella categoria Miglior Album. In seguito al successo ottenuto dal disco, Pino Daniele ha inoltre ricevuto il premio come artista dell'anno al Festival Bar 1995. All'interno sono incluse anche collaborazioni con Jovanotti e con Irene Grandi con il brano che andiamo ad ascoltare, Se mi vuoi.

Dimmi cosa succede sulla Terra è il 16° album in studio di Pino Daniele, pubblicato nel 1997. Il disco contiene diversi duetti con artisti italiani e stranieri. Scirocco d'Africa, cantato in duetto con Giorgia, The Desert in My Head, che vede la partecipazione di Noah, e Canto d'Omar con il napoletano Raiz. Vengono pubblicati 3 singoli, Che male c'è, Amici come prima e la canzone che andiamo ad ascoltare dal titolo Dubbi non ho.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Controller Project. Magic Sound Radio Show.